due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio Tutti Frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio. Il successo a portata di radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Mondo Radio. La radio ringrazia.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Che cavolo.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.
1: Every time you decide to go ahead, pass it anyway. Every time you decide you start.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Vintage.
1: Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X. Affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport. Per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 Cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata la Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Tutti frutti.
2: Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
3: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
3: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
3: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
3: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
5: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
6: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. Lustumpaturu.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
6: Musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limiti. No limiti.

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Altri tempi outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri tempi outlet a

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile in prevalenza soleggiato con qualche innocuo annuvolamento in più al mattino sulle pianure a nord del Po. Temperature in lieve aumento con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in più al mattino su Abruzzo e Basso Lazio. Temperature stazionarie con massime tra 23 e 27 gradi. Al sud, nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al pomeriggio su Bassa Calabria ed Est Sicilia con qualche rovescio. Temperature in calo con massime tra 26 e 30 gradi.
1: Buongiorno Salento.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il Gran Premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
1: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei, a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché ammonisce: senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
2: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam. Lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran intanto non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
1: Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT+ sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale. Lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato.
2: Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di Supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza ad Ushuaia, che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la commissione medica FISI, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
1: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan, che chiude 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Sud.
1: Pubblicità.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi, la tua auto bella fuori e pulita dentro.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram, Lido dei Gigli.
6: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
7: Fantastico! E cos'altro offrite?
6: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
7: E il montaggio e lo smontaggio?
6: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
8: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
9: Create Stitz.
10: Ogni giorno.
9: Ogni giorno.
10: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Nel nostro modo di vendere non troverai urla, offerte imperdibili gridate, promesse esagerate. Troverai ascolto, chiarezza, risposte semplici, occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare. Ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome, tornano da noi perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto, di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto...

0: Tete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. Lustumpaturu.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: c'era. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Senza frontiere.
2: Chiamo l'acqua.

Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
5: Vado, ma dove vado?
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
8: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
9: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non...

0: Radio Tutti i Frutti.
1: Finalmente è arrivata la bella stagione. Che tu sia al mare, in montagna o a guardare le stelle con la tua persona speciale, portaci con te. Ti faremo compagnia con un pieno di musica, i nostri sorrisi e la nostra allegria. Accendi la radio. Enjoy your summer.

Questa è Mondo Radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
2: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
3: Visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ehi! Psst! Sì! Dico proprio a te!
3: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
2: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose. Un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
4: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
5: E devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
8: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026. Dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso

Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

0: mezzo. Pubblicità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo

0: Lecce, deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Amore, oggi pepata.
3: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
2: Ma pronti per cosa?
3: Hai detto oggi papete.
2: Ma io avevo detto pepata.
3: No, amore, hai detto papete, papete, papete.

0: feste. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Questa è Mondo radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: tutti frutti.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
3: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
2: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it. Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini, aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Hey hey hey! Suona Gunta e canta il sabato alle 12 con P40, qui su Mondo Radio Tutti Frutti. Ma proprio tutti, eh!

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

con le nostre famose facce idiote. Eccoci qui. I nostri famosi sorrisi.

0: pubblicità.
1: Amore, oggi Pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto Pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
5: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani, alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30, per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio, su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
6: Saxe Bonopade, yeah.

0: disco. Esco di radio.
1: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco Esco di radio della settimana di Mondo Radio Tutti i Frutti. Buon ascolto. Magnitudo

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini. E ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
3: E devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Vado, ma dove vado?
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.

0: Sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
1: Fantastico! E cos'altro offrite?
0: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
1: E il montaggio e lo smontaggio?
0: Anche quello, oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
2: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
3: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
4: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati. Si mantiene scorrevole la circolazione lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. In città Lecce proseguono i lavori in via Paolo Colaci, chiusa fino al 18 settembre tra via Giuseppe Battaglini e via Raffaele Rubini. Ultimo giorno per il servizio Salento in bus, il servizio navetta che tutto il periodo estivo ha garantito i collegamenti tra Lecce, l'entroterra e le località costiere. Sempre in tema di trasporto pubblico, vi informo che da domani 14 settembre entra in vigore l'orario invernale del trasporto pubblico locale a Lecce. Infine, anche oggi, come ogni domenica fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.
7: Salida del vuelo con destino

0: Questa è
1: Un viaggio a senso solo, senza

0: pubblicità.
1: Hai visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, l'ustumpaturo.
6: Estate dopo estate, i tormentoni dell'estate dagli anni 60 ad oggi, solo su Mondoradio, naturalmente.

0: chiamami e ti vestirò come una stella di...
1: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio del passato, del presente e del futuro. Del futuro.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Mondo Radio Tutti i Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
5: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
4: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
5: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
4: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
5: Gesco è a Melissano, zona industriale.
4: Come posso contattare Gesco?
5: Puoi chiamare Gesco allo 08 33 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
4: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.

0: Ehi, sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Tempi Outlet in via Adriano a Trecase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Trecase, da sempre al vostro fianco.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: feste. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni.

0: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Hai visto il big sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Micasa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Vivi la tua estate con Mondo Radio Tutti i Frutti.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Vuoi pensarci? Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: visto il Big Sale Mi Casa in Via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma, tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in Via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa, il piacere del regalo.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
2: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
5: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.

0: Vuoi dare una scossa alla città senza rinunciare al risparmio? Ecco la nuova Toyota Aygo X Hybrid, il crossover urbano compatto che unisce stile audace, agilità sorprendente e tutta l'efficienza dell'ibrido Toyota. Posizione di guida rialzata, tecnologia smart e consumi intelligenti, perfetta per muoverti ovunque, dal traffico quotidiano alle fughe del weekend. Non aspettare, vieni a scoprire da vicino la nuova Toyota Aygo X. Ovviamente da Valmauto a Tricase. Ricorda che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e Gruppo Stellantis, è la tua concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Passa a trovarci o visita valmauto.it. L'auto giusta ti aspetta e costa meno di quanto pensi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Non dimenticare poi che da Valmauto trovi sempre un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, vendita e noleggio auto a Tricase, zona industriale. Visita valmauto.it o chiama allo 0833 54 40 00.
1: Tutti frutti.
2: Una radio per tutti.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
1: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
2: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
1: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
2: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita d'arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
1: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: senza frontiere. Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
3: Il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Micasa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. L'Ustumpaturo.
6: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastro Leo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Esteri in apertura. Il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping hanno offerto attivamente i propri buoni uffici per contribuire a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. Lo sostiene il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Putin ha accolto con favore la loro disponibilità a collaborare. Questo sviluppo giunge nel contesto della prolungata guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da sforzi diplomatici intermittenti ma senza una soluzione duratura.
0: Intanto una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri dell'Ucraina Sibia su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion.
1: Ora in Italia, un terribile incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri in provincia di Roma, a Morlupo, quando due automobili si sono schiantate l'una sull'altra. L'impatto è stato violentissimo e si è rivelato essere fatale per una delle persone che si trovavano alla guida. Si tratta di una 53enne che è deceduta sul colpo subito dopo l'impatto, gravemente ferito anche l'uomo al volante dell'altra macchina.
0: È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci. Non sapevo della bomba, avrebbe detto, dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025.
1: Torniamo all'estero. Due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco venerdì in un parco giochi di Brooklyn, a New York. L'autore della sparatoria è fuggito e il movente rimane poco chiaro. L'episodio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 22:30 all'interno dell'Howard Playground, vicino a Mother Gaston Boulevard e Glenmont Avenue, nel quartiere di Brownsville. La polizia ha riferito che un uomo è stato trovato con una ferita d'arma da fuoco al collo, mentre l'altro presentava ferite al petto e alla caviglia.
0: Chiudiamo con la cronaca sportiva. È rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto Daniel Maldini, che ha passato la serata a Milano dopo aver giocato ieri sera a Bergamo, segnando il rigore decisivo per la vittoria del suo Cagliari contro l'Atalanta. L'incidente è avvenuto intorno alle 5:15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: 2 ragazze di 20 e 22 anni e 3 ragazzi di 19, 20 e 21 anni, oltre a Daniel Maldini, che compirà 25 anni fra un mese.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Pomeriggio tutti frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Andrei Shiba, su X, mentre Nexta TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. Intanto la Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, e lo riporta l'agenzia TASS.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB, citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato vicino all'isola di Engam e alla costa Shilb Deraz sull'isola di Kesma. Non è stata specificata la provenienza dell'attacco.
2: Ora in Italia è giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima, Mirko Frescucci, quarantenne, originario di Cosenza, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta. Il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme.
1: Tragedia nella notte alle porte di Serramanna, nel sud della Sardegna. Un giovane di 17 anni, Federico Chia, è morto in un incidente stradale in sella a uno scooter con un amico di 15 anni che è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire alle cause dell'incidente. Annullati il Festival Strangius e tutte le iniziative pubbliche.
2: Una turista tedesca di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo una serata in discoteca venerdì notte a Rimini con alcuni amici. La ragazza, in vacanza con un gruppo di connazionali, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca. Sabato mattina è rientrata in albergo in stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto nelle ore precedenti. Ha quindi chiesto agli amici di essere accompagnata in ospedale.
1: È il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore nella sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. Nella warm-up il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1:30:835. Secondo Marc Marquez, terzo Moreira, ottavo Bagnaia, dodicesimo di Gian Antonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del mondiale, ha chiuso ventesimo.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Mondo Radio,
4: Mondo Radio,
3: Mondo Radio,
4: Mondo Radio,
3: tutti.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
7: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
8: Mondo Radio, tutti frutti.
9: M, we remember.

0: pubblicità.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
4: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
5: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
4: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
5: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
4: Gesco è a Melissano, zona industriale.
5: Come posso contattare Gesco?
4: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 1501 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
5: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
6: Ogni settimana la migliore musica pugliese del Salento la ritrovate nel disco Esco di Radio. Esco di Radio. Tre appuntamenti quotidiani alle 10.30, alle 15.30 e alle 19.30 per un'intera settimana con una novità discografica made in Puglia. Disco Esco di Radio su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.
7: Sexy voodoo party, yeah.

0: Pubblicità.
1: Amore, oggi Pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto Pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: vacanze. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente.

0: pochi giorni, vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Madà Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
1: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Dal Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po'.
3: E devo raccontarti un sacco di cose.
4: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
3: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
5: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la guerra in Ucraina che torna ad avvicinarsi ai confini della NATO. Un attacco russo ha colpito un camion nei pressi del valico tra Ucraina e Polonia, circa 800 metri dal territorio polacco, provocando la temporanea chiusura del confine. Mosca sostiene di aver preso di mira infrastrutture utilizzate per il trasporto di materiale militare europeo. Intanto proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre sul fronte diplomatico restano ancora lontane le condizioni per un incontro tra Zelensky e Putin.
1: Vaticano, nuovo appello alla pace di Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato le vittime degli attentati dell'11 settembre di 25 anni fa e ha invitato a non lasciare spazio all'odio e alla violenza. Un pensiero anche alle popolazioni che continuano a soffrire a causa delle guerre. Da Leone XIV l'invito alla comunità internazionale a non arrendersi alla logica delle armi e a cercare nel dialogo e nella riconciliazione la strada per costruire la pace.
2: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Il feretro della storica leader radicale è stato accolto dal picchetto d'onore. Sulla bara è stata deposta la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno segnato la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta oggi e domani nella protomoteca. Martedì alle 12.30, nello stesso luogo, i funerali di Stato in forma laica.
1: Economia. Il governo valuta un rilancio degli incentivi per rendere le abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico. Tra le ipotesi allo studio per la prossima manovra ci sarebbe il ritorno dell'ecobonus fino al 65% per alcuni interventi, a partire dalla sostituzione degli infissi e dall'installazione delle pompe di calore. L'obiettivo è sostenere gli investimenti delle famiglie e accelerare la riqualificazione energetica degli edifici. Il confronto è ancora aperto e aliquote e interventi ammessi dovranno essere definiti con la legge di bilancio.
2: Per la cronaca, proseguono nella laguna di Venezia le ricerche di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa dopo lo scontro tra la barca sulla quale viaggiava con il marito e un taxi acqueo. Nell'incidente avvenuto nel canale tra Tessera e l'aeroporto Marco Polo è rimasto gravemente ferito il 25enne Sean Micheli, ricoverato in rianimazione a Mestre. I due si erano sposati soltanto 3 mesi fa. Sommozzatori e vigili del fuoco stanno scandagliando la zona mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Siamo allo sport. A Madrid Norris parte dalla pole nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al leader del mondiale Kimi Antonelli. Dalle 14 a Misano spazio la MotoGP con Martina Marquez e Bezzecchi in piena lotta per il titolo. Il calcio prosegue la quarta giornata, alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna. In serata Sassuolo Juventus, dopo i pareggi di ieri di Milan e Lazio.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Tutti frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: pubblicità. Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
1: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
0: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
5: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. L'Ustumpaturu.
6: Mondo Radio.

60-70 Classics. 60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvador Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo.

Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

0: Pubblicità.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.

0: frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.
1: Mondo Radio. Mondo Radio Tutti Frutti. Le canzoni più belle degli ultimi 30

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano l'estero, nuova offensiva russa sull'Ucraina occidentale a ridosso del confine con la Polonia. I raid hanno colpito la zona di Yahodin, danneggiando una stazione di servizio, alcuni camion e la locomotiva di un treno diretto a Varsavia. Nessun ferito. Si aggrava intanto anche la crisi in Medio Oriente. Una nave commerciale iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz con almeno un morto e diversi feriti. Domani in Oman è previsto un incontro tra Iran e paesi del Golfo sul futuro della navigazione nello stretto.
1: Economia. Il governo prepara nuovi interventi contro il caro carburanti mentre lavora la prossima manovra. Tajani annuncia misure soprattutto per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro. Giorgetti richiama invece la prudenza sui conti dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio con agevolazioni allo studio anche per gli aumenti di stipendio dei giovani.
2: E nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, è stata ascoltata per circa 10 ore dai magistrati di Roma come persona informata sui fatti. La donna ha dichiarato di non aver saputo nulla della bomba. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire anche i rapporti e gli incontri tra Lavitola e il giornalista nei giorni successivi all'attentato.
1: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. I due, secondo quanto emerso, vivevano da tempo da separati nella stessa abitazione.
2: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani.
1: Siamo allo sport, il calcio, la Serie A oggi prosegue la quarta giornata, ora in campo Lecce-Monza, mentre alle 18 spazio a Napoli-Bologna, poi Sassuolo-Juventus alle 20:45. Ieri 2-2 tra Lazio e Milan e successo del Cagliari sull'Atalanta. Dalle 15 il Gran Premio di Spagna di Formula 1. Norris parte dalla pole a Madrid davanti ad Antonelli.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Gol, Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Termine tempo,
4: Sanchez,
3: gol, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Tiro, Stefano Lelegramo, la Ena.
3: Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
6: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
7: Amici sportivi, amanti del calcio, buona domenica, un saluto da Davide Roberto. Siamo in diretta su Mondo Radio con Tutti in Campo in questa anteprima, prima delle gare dei campionati dilettantistici che cominciano alle 17, ma sarà una bella anteprima perché andremo a collegarci subito con lo stadio Via del Mare di Lecce per Lecce-Monza. In collegamento con noi c'è Pasquale Marzotta, buon pomeriggio Pasquale, ben trovato.
8: Buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a tutti. 53 secondi di gioco del fischio di inizio dell'arbitro Grazzini, alla Lecce che possiamo smettere tutti, ma il Monza partiamo sopra il pallone e prova a ripartire, a investire una manovra. Passiamo alle formazioni con i Lecce che schiera il 4-3-3 con ben tre novità. Falcone in porta, difesa a 4 con Vega a destra, attenzione a una scrivanda da parte del Monza e Siebert che rilancia in fallo laterale ma non riesce, manca a prendere il pallone, driva a conquistare la sfera, ecco la ribottola ancora di Siebert, per storia c'è proprio spazio in largo e viene buttato a terra dal numero 3 Lucchesi, quindi calcio di punizione per il Lecce. E quindi ecco le formazioni in campo, Falcone tra i pali, difesa a 4 con Vega a destra, Galla a sinistra, coppia centrale composta da Thiago Cabriella, affiancato alla sua destra da Siebert, preferito a Gaspar, centrocampo Iric, Play, a destra Koulibaly e a sinistra Malegi, ha vinto il ballottaggio con Gom, e in attacco la novità, Dri al posto di Pierotti sul versante destro, punta centrale, ecco i Sturic, visto che Gubers è infortunato, e sulla sinistra molta attenzione, ora un passaggio di Dri per ecco che Veiga che prova a spuntarla in una mossa da parte del Monza, ma conquista il calcio d'angolo, quindi primo calcio d'angolo della gara al secondo minuto e mezzo, va sul pallone Ilic e qui potrebbe rivelarsi davvero qualcosa di interessante, un approccio che invece deve curare ed è mancato in questo avvio di stagione. L'esempio di Francesco l'ha ribadito, attenzione, batte Ilic, palla tesa, colpo di testa, terzo minuto di gioco, Lecce 1, Monza 0, Ilic, calcio d'angolo e gol di testa. Stiamo per scoprire il marcatore. L'attaccante colui che ha segnato di colore, vedremo se aiuteremo dalla regia. E quindi anche lo speaker, Koulibaly, autore del gol del Lecce di testa, calcio d'angolo di Ilic, Lecce 1, Monza 0, vantaggio del Lecce al terzo minuto, un avvio importante per il Lecce che fino adesso aveva fallito sul piano mentale nell'approccio alla gara e diciamolo pure il Monza che in queste prime gare di campionato non aveva mai fallito sul piano psicologico e quindi vediamo cosa succederà. E detto questo passiamo a dare la formazione, come avevo detto, il Lecce per la panchina, Deve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Fatah, Fofana, Jean, Esteban, Porter, Scott, Pierotti, Drame, Cava, Ndom. Allenatore di Francesco, risponde il Monza con il 3-4-2-1 con Juric che ha provato una novità in attacco in panchina, Dani Mota, per noi si parla di una partenza per il calcio estero, e anche in panchina Cutrone è stato preferito Varela come punta centrale, ma ecco nel dettaglio il 3-4-2-1 del Monza con Thiam tra i pali e poi più difensivo con Lucchesi affiancato da Quadio e Carboni, linea 4 da destra a sinistra Birindelli con lo russo Akin Sanmiro, Mangash e poi dietro Varela, Colpani e Robinson, in panchina Tolquist, Strainer, Godwigitze, Maie, Antop, Ondoa, Cutrone, Corson, Colombo, Zebaios, Bacune, Mota e Mut. Allenatore Juric, alla gara il signor Crezzini,
9: assistito da Fonte Murato e Garzelli, quarto uomo La Penna, al bar Scosso, che trova meraviglia.
7: Bene, bene, Pasquale, sì.
9: Da studio,
7: riprendiamo la linea.
9: La linea. Quando siamo al quinto minuto e 35, Lecce 1, Monza 0, gol di Koulibaly al terzo minuto.
7: Grazie, grazie al nostro corrispondente Pasquale Marzotta, che ritroveremo più tardi, quindi abbiamo già dato il gol del Lecce in diretta, vantaggio dei giallorossi, 1-0 per il Lecce sul Monza quando siamo giunti al settimo minuto di gioco. Noi ci fermiamo, ritorniamo fra un quarto d'ora per altri aggiornamenti dal Via del Mare.
6: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 0833 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
10: Pubblicità.
11: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
12: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
13: Hey hey hey, suona Punta e canta il sabato alle 12 con P40 qui su Mondo Radio, tutti frutti, ma proprio tutti, eh.

0: al minuto 11 ha segnato Thiago Gabriel di testa sul calcio d'angolo di Ilic. Secondo assist per Ilic, gol di Thiago Gabriel, praticamente un gol in fotocopia rispetto a quello segnato prima da Koulibaly, che ha ricevuto l'assist sempre di Ilic, l'ex Torino, e sempre sul calcio d'angolo. Quindi per due volte sul calcio piazzato il Lecce riesce a portarsi sul 2-0 allo stadio Via del Mare con il Monza. Tra poco torneremo con Pasquale Marzotta per raccontarci più nel dettaglio di quanto accaduto fino ad ora. Tra poco.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

0: pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te!
4: Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh?
3: Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
5: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi. Eventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Desideri rilassarti davanti al mare in un posto unico? Il Lido Alba Chiara ti aspetta a Santa Maria di Leuca dalla colazione alla cena. Servizio bar, cucina di mare e noleggio ombrellone e lettini. Più tempo al mare, meno tempo ad aspettare. Da Lido Alba Chiara trovi self-service con piatti da ristorante in pochi minuti. Gusto, qualità e praticità per tutta la famiglia. Lido Alba Chiara, la tua pausa d'estate. Sul lungomare Cristoforo Colombo nel centro di Santa Maria di Leuca.
8: Visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Il Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella Marina di Torrevado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturo.
11: Ci ricolleghiamo subito con il Via del Mare per Lecce Mozza, dove sta succedendo di tutto. Torniamo da Pasquale Marzotta. Pasquale, a te.
12: Lecce 3, Monza 1, succede di tutto nel primo quarto di gara, siamo al 22esimo e 37 secondi, Lecce 3, Monza 1, con il Lecce che addirittura ha raddoppiato al decimo sul calcio d'angolo di Iriz, secondo calcio d'angolo, ancora in gol di testa Thiago Gabriel dopo il vantaggio di 3 minuti di Koulibaly, sempre sul calcio d'angolo di Iriz, e poi diciamo che il Lecce un po' dal quarto d'ora era un po' calato con il Monza, ha cercato di reagire come ha potuto e al 17° Falcone in due interventi ha chiuso la porta agli attaccanti del Monza con il portiere che ha cercato di chiudere in tutti i modi la propria porta ai Brianzoli. Detto questo, il Lecce comunque si è rimesso in moto e addirittura è arrivato però il gol che ha accorciato le distanze da parte del Monza con Mangas servito dall'altra parte del campo da Birindelli per il 2-1, ma al 21° è arrivato il 3-1, reazione veemente dei giallorossi con Danilo Veiga che ha servito l'assist sul primo palo per la corrente Koulibaly che ha firmato la doppietta personale in questo primo quarto di gara. Attenzione, ora è Barella che si incunea nell'area di rigore ma viene ostacolato da Thiago Gabriel e spazza fuori Danilo Veiga tra gli applausi del pubblico. Partita davvero frizzante, quando siamo al 24° il Monza prova a riaprire l'incontro ma c'è il doppio vantaggio del Lecce che, diciamola tutta, ha risposto in grande stile alle richieste della piazza, alle richieste del tecnico, la concentrazione, la mentalità, e ora tutto solo il calciatore del Monza numero 28 Colpani è tentato una rovesciata ma la palla non ha centrato lo specchio della porta. Diciamo che alla fine l'approccio c'è stato, l'approccio degno di una squadra che si deve salvare c'è stato e Lecce ha dimostrato una prestazione e a suon di gol, anche se verso il 15° fino al 20° c'è stata, diciamo, una leggera pressione sul piano psicologico e alla fine ne ha risentito anche il risultato, prima con le parate da parte di Falcone e poi con il gol che ha accorciato le distanze momentaneamente, ma il Lecce in questo momento conduce la gara per 3-1 in un via del mare vestito a festa di colori e comunque di giallorosso. Il Lecce scende in campo con la prima maglia giallorossa con pantaloncini blu e calzettoni blu che richiamano i colori giallorossi, il Monza con la seconda maglia tradizionale bianca e richiami rossi. Detto questo, ora c'è il Monza che prova a ripartire ma non riesce con il numero 46 Jay Robinson che non riesce a tenere la palla e si riprenderà il gioco con il numero 17 Vega che batte il pallo adagio sulla panchina di Sergio Francesco, lancio per Stulic che viene braccato con la palla che passa e a braccare Stulic è stato il numero 3 Lucchetti. Il Monza prova a ripartire, a imbastire la manovra della propria tre quarti.
11: Bene, ma il Lecce racconta
12: in un fazzoletto. E allora quando siamo al 25° e 45 secondi ribadisco il risultato qui allo stadio Via del Mare, Lecce 3, Monza 1, Lecce in crescita, convinto, il Monza ha avvertito il colpo e sta calando nella prestazione. Fine allo studio.
11: Grazie a Pasquale Marzotta. E allora 3-1 del Lecce sul Monza, noi ritorneremo tra un quarto d'ora per un nuovo collegamento dal Via del Mare, lo faremo prima se dovessero esserci delle novità da aggiornare in merito al risultato. A tra poco.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco esco di radio della settimana di Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto!
2: Magnitudo

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

0: Pubblicità.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it. Maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Mondo Radio Tutti Frutti. Una

0: Ciccio è sempre in diretta su Mondo Radio, sono le 15:46, stiamo per ricollegarci con lo stadio Via del Mare di Lecce per Lecce-Monza, eravamo sul 3-1, vediamo le novità che ci sono direttamente collegandoci con lo stadio Via del Mare dove c'è per noi Pasquale Marzotta. Pasquale, a te.
1: Sì, ben collegato allo stadio Via del Mare, 44esimo minuto di gioco che è scoccato da pochi secondi qui allo stadio Via del Mare, Lecce 3, Monza 1, con il Lecce che sembra padrone del campo, lancia il pallone per Sturic e non riesce ad appianare la sfera ed ecco che il Lecce sta imbastendo la propria manovra nella propria metà campo, il Monza si è cercato di testare con alcune occasioni da gol. Ora attenzione, tutto solo, ecco che Ilic tentava la percussione personale nella metà campo Brianzola, dicevo il Monza ha cercato di dare una scossa e di dare una reazione con delle conclusioni fuori misura, prima con al 31esimo con Mangas, poi al 33esimo con Robinson, ma nulla di fatto, il Lecce è attento e comunque nelle pochissime occasioni che il Monza si fa vedere dalle parti di Falcone non c'è la precisione e la qualità. In questo momento vengono assegnati due punti a esibire il cartello con i minuti, i due minuti è proprio il quarto uomo la penna e quindi due minuti di recupero per il Lecce che cercherà di portare almeno il doppio vantaggio nello spogliatoio e poi magari cercare di preparare un secondo tempo degno per cercare di far suo uno scontro diretto per la salvezza. Detto questo, sicuramente bisogna dire che Sturic sta lottando come può ed è preso, diciamo, nella morsa del trio difensivo e prova ad aprire palloni, a sforzellare per Koulibaly che in questo momento prova a servire Malè che si è inserito, Malè sulla destra per Ndri che è stato ammonito in questa gara per un fallo a tre quarti della rotola, cross in aria ma diciamo che è stato subito disinnescato il pallone dai difensori bianzoli. Ora è un duello tra Gallo e Robinson, la palla che passa a Barella, ecco che però è Thiago Gabriel a lanciare il pallone sotto la tribuna est tra gli applausi di tutto lo stadio, quasi come un gol. E il Monza in questi due minuti cerca di accorciare le distanze, ma diciamo che lei si difende nella propria metà campo con una difesa anche alta. Ed ecco che Mangas contro Ndri e Ndri appena il pallone lo butta sulla panchina giallorossa, Mangas che batte subito il pallone per il numero 44 Birindelli e rilancia da parte di Siebert, diciamo che tra le file dei Brianzoli il migliore è l'esterno sinistro Mangas che è stato protagonista del gol momentaneo che ha portato l'istante dell'1-2 per la parte del Lecce. E poi c'è da dire che ha cercato di essere pericoloso sulla sinistra. Ora riparte Koulibaly avanti, viene disturbato da Robinson che butta la palla in fallo laterale, si legge, respira e dovrà davvero. E in questo momento l'arbitro Cenzini fischia la fine del primo tempo, gli applausi per il Lecce che è piaciuto per l'approccio, un approccio importante, doveva dare la risposta sul piano della mentalità, dell'attenzione, dell'aggressività anche dal primo minuto che non c'era mai stata in questo inizio stagionale. Alla fine i calciatori giallorossi hanno dato una risposta importante e quindi quando siamo alla fine del primo tempo Lecce 3 Monza 1, vi do la sequenza dei gol. Al terzo minuto gol di testa di Lazzano Koulibaly su corner di Ilic, al decimo raddoppio del Lecce per 2

0: 1-0. Ancora calcio d'angolo di Ilic, colpo di testa di Thiago Gabriel e poi al 20° Mangas ha forzato le distanze per il 2-1 per i giallorossi e al 21° minuto dopo ancora 3-1, doppietta di Koulibaly della giornata e con il Lecce che si riporta ancora una volta più 2 sul Monza. Quindi quando è finito il primo tempo se non ci sono domande vi restituisco la linea.
1: Bene, grazie, grazie a Pasquale Marzotta che ritroveremo nel secondo tempo di Lecce Monza direttamente dal Via del Mare e poi dopo questa diretta comincerà tutti in campo con i campionati dilettantistici. Ci risentiamo tra poco per il secondo tempo di Lecce Monza, sempre qui su Mondo Radio.
2: Tutti i frutti della musica, tutti i frutti del successo. Mondo Radio è cresciuta con voi ed è ormai una splendida realtà che è diventata il punto di riferimento della nostra zona.
3: Mondo Radio tutti i frutti.
2: Mondo Radio tutti i frutti. Per la tua pubblicità 0833 54 60 72. Mondo Radio, il successo a portata di radio.
3: Mondo Radio tutti i frutti.
2: Mondo Radio, la radio ringrazia.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Resta complesso il quadro in Medio Oriente mentre proseguono i tentativi diplomatici per contenere il conflitto. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma, con il confronto che proseguirà a Washington. Intanto la guerra continua a pesare sulle rotte energetiche dopo gli attacchi nello stretto di Hormuz, lo stop all'oleodotto saudita East-West e a rischio circa il 4% dell'offerta mondiale di petrolio, con nuove pressioni sui prezzi.
2: Economia. Il governo studia nuovi aiuti contro il caro carburanti, mentre benzina e diesel continuano a pesare sui bilanci delle famiglie. Il vice premier Antonio Tajani conferma che si lavora a misure rivolte soprattutto a chi è più in difficoltà. Tra le ipotesi anche un bonus carburante da 100 euro, una tantum, ma la soluzione non è ancora stata definita. Intanto resta in vigore fino al 17 settembre il taglio temporaneo delle accise sul gasolio, in attesa dei nuovi interventi annunciati dall'esecutivo.
3: Ed è iniziato in Campidoglio l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa venerdì a 78 anni. Numerosi cittadini stanno rendendo omaggio alla storica leader radicale nella camera ardente allestita nella protomoteca. Sul feretro la bandiera dell'Europa, simbolo di una delle battaglie che hanno accompagnato tutta la sua vita politica. La camera ardente resterà aperta anche domani, mentre martedì alle 12.30 si terranno i funerali di Stato in forma laica.
2: La cronaca, una donna di 83 anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo una lite con il marito nella loro abitazione a Lanzo Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, 89 anni, avrebbe spinto la moglie facendola cadere a terra e battere violentemente la testa. La donna è stata soccorsa e trasferita in elicottero all'ospedale Molinette di Torino. La coppia, secondo quanto emerso, viveva da tempo da separata nella stessa abitazione.
3: E ora il meteo. La nuova settimana si apre con il ritorno del bel tempo su gran parte dell'Italia. L'alta pressione delle Azzorre garantirà sole e temperature nella media o poco superiori almeno fino a martedì. Da mercoledì è però atteso un nuovo cambio di scenario con l'arrivo di una perturbazione che riporterà piogge e temporali, inizialmente soprattutto sulle regioni settentrionali.
2: Lo sport. Marc Marquez trionfa anche a Misano e riapre la corsa al mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Ducati conquista il Gran Premio di San Marino dopo il successo nella sprint e approfitta della caduta di Marco Bezzecchi fuori già al primo giro dopo essere partito dalla pole. Un fine settimana perfetto per Marquez, che continua così la rimonta sul leader della classifica Jorge Martin.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni

0: Parliamo in diretta qui su Mondo Radio, riprendiamo la linea da studio per girarla subito alla Via del Mare, dove troviamo Pasquale Marzotta per il secondo tempo di Lecce-Monza. Pasquale, a te.
1: Sì, ben ritrovati, terzo minuto e 28 secondi di questo secondo tempo, Lecce in campo con la novità al posto di Indri, già ammonito durante l'arco del primo tempo, è entrato Santiago Pierotti, mentre risponde il Monza che è uscito Mangas, il migliore tra i brianzoli, e al suo posto è entrato Bakune. Bisogna valutare la situazione, molto probabilmente si è trattato di qualche problema fisico, perché il calciatore è stato il migliore, è stato l'autore del gol, al momento l'unico gol del Monza, si è comportato bene, quindi sicuramente c'è stato qualche problema fisico per il calciatore. Mentre per quanto riguarda il Lecce, è stato un avvicendamento tecnico con Di Francesco, che ha voluto portare nuova energia e fisicità come esterno offensivo con Pierotti al posto di Ndri, che come detto ha già ammonito. Detto questo, il Lecce in questo inizio di secondo tempo ha battuto già due calci d'angolo con Ilic sotto la curva nord, che si è forzato anche ad applaudire e a indicare al pubblico di alzare il volume dei cori, ricevendo anche gli applausi anche per il suo contributo offerto in questa gara. Buona prestazione, oltre ai due assist sul calcio d'angolo per lui, l'1-0 e il 2-0 del Lecce. Ora è la squadra salentina che prova a manovrare con molta razionalità e raziocinio. Vedo passaggio di Koulibaly per Thiago Gabriel, con Ilic che passa per Gallo, la palla scorre sul versante sinistro per Marè, che poco fa ha fallito il gol con una palla deviata, diciamo, da un difensore del Monza quando sembrava diretta in rete. Detto questo, diciamo che non ci sono al momento degli appunti da fare alla squadra di Eser Di Francesco, che è entrato in modo mentalizzato in questo secondo tempo ed è apparso molto attento con il tecnico dei salentini, che segue in questo momento la gara con molta attenzione e, diciamo, anche in silenzio con le braccia conserte, quindi non ha nulla da rimproverare ai suoi ragazzi. Ora Ilic ha recuperato palla che per Gallo, che serve per Sturic entra in aria, palla al centro, attenzione, la palla che arriva per Pierotti, che però non riesce a gestire il pallone, è Sibre che sta fino alla tre quarti, palla per Veiga ridà di nuovo a Tibet, che cerca di liberarsi da solo, ma la palla è uscita secondo l'assistente di Grezzini, si tratta di Garzelli, e quindi si riprenderà con un fallo laterale sotto la tribuna est, nella metà campo del Monza. La squadra ora Brianzola cerca di far girare il pallone, c'è stato comunque il pressing di Sturic ad affrettare il passaggio, e ora è anche Monteiro che ha interrotto il fraseggio con un fallo laterale che riprenderà al momento. Bene. Con il numero 24 non è entrato Bakune. Quindi quando siamo ormai giunti al 6 minuto e 32, vi riferisco la linea in studio, Lecce 3, Monza 1.
0: Grazie Pasquale Marzotta, che ritroveremo come al solito tra un quarto d'ora, ci ricollegheremo col Via del Mare per nuovi aggiornamenti, nel caso in cui dovessero esserci gol ci ricollegheremo prima da studio per comunicarvelo, naturalmente sempre in diretta qui su Mondo Radio.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Madà Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Madà Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto

0: In voce, riprendiamo la linea da studio, ma la giriamo subito a Pasquale Marzotta, in collegamento per noi dallo stadio Via del Mare per Lecce Monza. Pasquale.
1: Sì, 27esimo minuto di gioco ed ecco che Malè ha preso il pallone ma ha sbagliato l'assist per i propri compagni. In questo momento fallo laterale per il Monza sotto la panchina di Eusebio Di Francesco. Ricordo i cambi del sergente non collegati nel Lecce al 21esimo, è subentrato a centrocampo Ngom al posto di Ilicic al 22esimo della ripresa, uscito tra gli applausi di tutto lo stadio, applausi scoscianti che per un calciatore che ha dimostrato il proprio valore ed è stato protagonista dei due assist nei due primi gol del Lecce che hanno aperto la strada per questa partita importantissima. Mentre due minuti prima sono stati i cambi da parte del Monza con la doppia sostituzione e l'ingresso di Zeballos e Cutrone per rispettivamente Colpani e il calciatore Robinson. Per quanto riguarda ora, in questo momento si vede Fatà vicino al quarto uomo accompagnato dal team manager Claudio Vino. Dovrebbe entrare quindi l'esterno svedese di origini somale, dovrebbe prendere il posto di Monteiro, vedremo, ma in questo momento è il Monza che prova a ripartire poi a metà campo con la squadra salentina che si è rintanata nella propria tre quarti e aspetta la squadra bianzola per poi provare a ripartire e a trovare. In questo momento viene fischiato un fuorigioco da parte dei calciatori del Monza, quindi si riprenderà con un calcio da fermo nella tre quarti e quindi ecco che c'è la doppia sostituzione, entra con il numero 22, dovrebbe trattarsi di Esteban, l'attaccante spagnolo, e al posto di Sturic probabilmente, ma vedremo l'ufficialità dal tabellone del quarto uomo. E quindi, come detto, Fatà per Monteiro come esterno sinistro e poi Esteban per Sturic, che ha lottato davvero tanto senza riuscire a trovare un tiro in porta, ma ha davvero lavorato e contribuito alla manovra, soprattutto alla fase difensiva. E infatti sono applausi per tutti, per chi esce e per chi entra, e quindi vedremo. Ed Esteban è stato applaudito tutto lo stadio, un'attesa per questo calciatore che alla fine arriva nel suo momento dell'esordio in campionato. 29esimo, 17 secondi, sostituzione anche nelle file del Monza con il numero 11 che entra, e si tratta di Forson per Varela, per l'attaccante del Monza. Quindi parte l'ultimo quarto d'ora dell'incontro e la speranza è quella che Lecce possa portare a casa un successo davvero pesantissimo. Ora è il numero 11 che viene ostacolato, si tratta del neutrato Forson, già battuto il calcio di punizione, ora è il Monza di distanza a sinistra, ecco che si accentra il calciatore. Ecco il filtrante in aria, attenzione, la palla che passa davanti allo specchio della porta, ma viene rimandata indietro e ora è calcio, anzi Lecce chiede il calcio di punizione, ma è il contrario, è punizione, anzi l'arbitro, scusate, lascia correre e scorre quindi il gioco, si riprende da un fallo laterale del Monza sotto la tribuna est, la tre quarti del Lecce. Dove sono in aria, esce Falcone tra gli applausi del pubblico, prova a rilanciare ma aspetta prima che la squadra salga con l'arbitro che già fa il conto alla rovescia.
0: Bene, allora Pasquale, ne approfittiamo adesso per fermarci. Sì.
1: Ok, allora quando siamo al 30esimo e 41 secondi, Lecce 3, Monza 1, linea allo studio.
0: Grazie a Pasquale Marzotta, che riascolteremo fra un quarto d'ora, a meno di novità sul risultato. In quel caso ci ricollegheremo noi anche prima qui da studio, sempre su Mondo Radio, per Lecce Monza. Tra poco.
2: Pubblicità. Hai visto il big sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane perché svendo, svuoto e vado in vacanza. casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano. Lustumpaturu.
5: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
6: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
7: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
8: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
2: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio.

0: subito al Via del Mare, ci sono altre novità, ci ricolleghiamo con Pasquale Marzotta. Pasquale.
1: Sì, siamo stati nei primi minuti del recupero, 4 minuti concessi dall'arbitro Grezzini, e c'è da dire che il Monza ha accorciato le distanze, Lecce 3, Monza 2, che è il gol su punizione di Zeballos, che ha, diciamo, sorpreso il portiere Falcone in questa leggerezza, ma addirittura Vega si è lamentato per un fallo e una spinta accusata che c'era tutta, ma è addirittura l'arbitro con tutto il VAR ha pure ammonito Vega per proteste. Quindi ora i fischi, il Monza cerca l'assalto finale nella propria metà campo dopo che poco fa Esteban è caduto in aria per il pubblico e la calcio di rigore. Ora comunque siamo in questi minuti davvero importanti, ecco che il Monza si accentra ed è subito respinto da parte del Lecce il pallone, ma rimane sempre nella campo dei salentini. Minuti finali per una partita che ha visto i giallorossi un po' per certi tratti dominare, e ora la fatica si fa sentire. La palla scorre dopo che Sibert ha buttato la palla in atti, no, non c'è stato alcun calcio d'angolo. Il Monza prova a ripartire, che in sorpresa, tiro, palla ribattuta, e quindi il Monza ha cercato di fare, e ora si cerca di rispondere alla sorpresa. Addirittura anche il portiere Thiam era sceso per l'offensiva finale, ma il Monza non ha battuto il calcio d'angolo. Ora ultimo assalto, calcio d'angolo per il Monza, minuti davvero febbricitanti, 47 e 11, ecco il calcio d'angolo, momenti importanti della gara. Palla quadra e palla che viene bloccata da Falcone, un colpo di testa di un calciatore brianzolo, esulta il pubblico come se fosse stato un gol. Lecce 3, Monza 2, siamo al 47 e 30 secondi, 90 secondi alla fine dell'incontro. Palla rilanciata da Falcone, testa di Pierotti, ma viene rispedita di nuovo dalla metà campo del Lecce da parte del Monza. Gallo prende palla, prende iniziativa, non riesce, né un sombrero davvero molto misurato, e si riprende con il pallo laterale. Ecco il Monza che prova a imbastire l'azione, il Lecce si difende la propria metà campo senza abbassare troppo la linea difensiva. Attenzione, colpo di testa, ancora la palla è sui, colpo di testa di Sibert, l'ultimo tiro, palla deviata e di poco al lato, ma era fuori gioco e quindi si rivedrà con un fallo. Ma tanta paura in questo finale per un Lecce che aveva fatto tutto per costruire una vittoria in modo sereno, ma c'è il cambio palma in questo finale dove la squadra salentina rincorre 3 punti pesantissimi come il platino e brillanti più e preziosi dell'oro. Ora ecco partita il tiro e l'arbitro fissa un calcio di punizione in favore del Lecce da campo del Monza, strattonato il calciatore salentino che ora è a terra. Si tratta di Esteban, l'attaccante che ha esordito in questo campionato, in questo finale con a posto di Sturic, ricordiamo Gubert è infortunato, e ora è Sibir che lancia su Pierotti verso finisce qui, esulta il Via del Mare, Lecce batte Monza 3-2. Ricordo la sequenza dei gol al terzo minuto, colpo di testa di Koulibaly sul calcio d'angolo di Iric, al decimo ancora il Lecce raddoppia sempre sul calcio d'angolo, Iric, palla tesa in aria, arriva il colpo di testa di Thiago Gabriel, 2-0. Al ventesimo il Monza accorcia le distanze con mi sentite da studio?
0: Adesso sì, adesso ti sentiamo.
1: Sì, non vi sentivo più. Il Monza accorcia le distanze con Mangas e poi al 21esimo risponde subito il Lecce che si porta sul +2 con il 3-1 firmato da Koulibaly, e al 44esimo è arrivato il gol finale, il secondo gol del Monza con Zeballos, calcio punizione con Falcone che ha commesso una leggerezza, ma comunque è stato applaudito comunque dal pubblico. Falcone che esce dal campo comunque con una sufficienza visto quanto ha fatto nel primo tempo, che ha detto no in 2 occasioni ravvicinate prima del gol di Bandas. Per quanto riguarda questa gara è tutto qui dallo stadio Via del Mare, il pubblico è festante, il Lecce ora si godrà gli applausi dei suoi tifosi sotto la curva nord. Se non ci sono domande dallo studio,
0: bene Pasquale, perfetto, io ti ringrazio come al solito, ovviamente ci risentiremo non appena ci saranno aggiornamenti, altrimenti domani all'interno del giornale radio. Grazie Pasquale, un buon lavoro.
1: Grazie Davide, buon lavoro anche a te. Ed è come se potete sentire la Turba Nord festante con il coro, tributa l'omaggio ai tuoi beniamini, e quindi vi do la linea. Lecce batte Monza 3-2, 3 punti pesantissimi, ora i giallorossi sono a 6 punti in classifica, più 5 sulla zona retrocessione. Linea allo studio.
0: Grazie Pasquale Marzotta, che ritroveremo anche sui nostri canali social, Facebook in particolare di Mondoradio Tutti Frutti, per una disamina finale tra qualche minuto. Noi ci fermiamo qualche istante e poi cominciamo ufficialmente tutti in campo con i campionati dilettantistici che stanno per partire.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina mentre torna a muoversi il fronte diplomatico. A Odessa 2 persone sono morte e 25 sono rimaste ferite, mentre vicino al confine con la Polonia un drone ha colpito un treno diretto a Varsavia senza provocare vittime. Kiev denuncia un'offensiva sistematica anche contro la rete ferroviaria. Intanto Ucraina e Russia aprono alla possibilità di nuovi colloqui trilaterali a ottobre, con gli Emirati disponibili a ospitarli.
3: Dal Vaticano, il perdono come strada per costruire la pace, il messaggio di Papa Leone XIV all'Angelus, con l'invito a superare rancori e desiderio di vendetta che dividono le persone e alimentano i conflitti. Il pontefice ha poi ricordato, a 25 anni dagli attentati dell'11 settembre, le vittime e quanti ne portano ancora le ferite, rinnovando l'appello alla preghiera e all'impegno per la pace in un mondo ancora segnato dalla violenza.
4: E torna al centro del dibattito negli Stati Uniti la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, avverte che lo sviluppo procede a un ritmo molto rapido e chiede maggiori cautele per evitare che i sistemi sempre più autonomi possano sfuggire al controllo. Disegno opposto alla posizione di Donald Trump, che critica quelle che definisce forze negative intenzionate a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
3: Economia, prudenza sui conti pubblici e interventi mirati nella prossima manovra. Il ministro Giorgetti avverte che il rialzo dei tassi aumenta i costi per famiglie, imprese e Stato e rende ancora più importante tenere sotto controllo il debito. Il governo punta intanto a ridurre la pressione fiscale soprattutto sull'aceto medio, mentre tra le ipotesi allo studio c'è una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani.
4: La cronaca tragedia nelle campagne di Montalbano Ionico. Nel Materano Vincenzo Dorsi, 37 anni, è morto dopo essere stato colpito accidentalmente alla testa da un proiettile esploso dal fucile del fratello. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano cercando di allontanare alcuni cinghiali entrati nel terreno di famiglia. Trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo di Potenza, l'uomo è morto dopo un delicato intervento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.
3: Siamo allo sport. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile. Alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Giannelli e compagni hanno infatti superato per 3-0 prima la Svezia e poi la Grecia e cercano ora la terza vittoria consecutiva per proseguire senza passi falsi il cammino verso la fase ad eliminazione diretta.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Mondoradio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.
2: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
6: Gol! Sanchez! Eurogol! Il gol di Sanchez all'incrocio dei pali! Perdere tempo!
7: Gol!
6: Pareggio di Barbero! Tiro! Terza linea del ramo, la ENA! Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber!
8: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
0: Amici sportivi, amanti del calcio, di nuovo buon pomeriggio. Siamo nello spazio dedicato ai campionati dilettantistici. Dopo aver seguito il Lecce, la splendida vittoria per 3-2 dei giallorossi con il Monza, adesso cominciano i campionati dilettantistici e direi, prima ancora di andare a leggere il quadro delle partite in programma, facciamo il primo collegamento di oggi, perché è già ai nostri microfoni Ilvo Stanca, collegato da Taranto per Taranto Atletico Racale. Buon pomeriggio Ilvo, a te.
9: Ciao Davide, ciao a tutti. La gara si gioca sul neutro a porte chiuse dello Stadio Italia di Massafra. Non si è potuto giocare all'Erasmo Iacoboni, che è stata veramente una domenica
0: Ilvo, ti sentiamo malissimo, Ilvo, non so se riesci a sentirmi, magari se puoi avvicinare il microfono.
9: Sì, adesso mi senti, Davide.
0: Adesso meglio, vai pure.
9: Perfetto, diciamo, la gara non si gioca nella Lucia Comune per i problemi che sono susseguiti nella cerimonia di chiusura dello spontaggio dell'attrezzatura per i giochi del Mediterraneo. Si gioca sul neutro, sempre a porte chiuse, di Massafra. Gara iniziata da circa 7 minuti, sempre 0-0 il risultato fra il blasonato Taranto e l'Atletico Racale. Taranto con diverse novità per quello che è successo dopo la gara di domenica scorsa, pareggiata proprio negli istanti finali in casa della Polimia, un 2-2 che ha portato al licenziamento dell'allenatore Gigliacco, ex allenatore del Maglia, e del direttore sportivo Danilo Pagni. Sono arrivati nel frattempo il nuovo allenatore Luca Chiozzo, che conosce comunque la Puglia per aver allenato sia il Fasano sia il Gravina, e il direttore sportivo, ex calciatore addirittura di Serie A, Tarantino Doc, il direttore sportivo Montervino. Passo a leggervi la formazione del Taranto, schierata per la prima volta appunto da mister Chiozzo. Il Taranto si schiera con Baglietti, Delvino, Lenti, Guastamacchia, Angiulli, Lanzolla, Azzumanovic, Vucoglia, Saraniti, Corvino e Martano. Per quanto riguarda invece l'Atletico Racale, c'è la novità dell'Under classe 2007 Mastria, che sostituisce l'altro under Leo, reduce da due gare molto molto positive. Problemi al ginocchio accusati in settimana durante le fasi di allenamento hanno costretto il giovane calciatore nativo di Copertino ad una degenza abbastanza lunga, rimpiazzato appunto dal classe 2007 Matteo Mastria, che l'anno scorso ha disputato l'intero campionato in promozione nelle file del Poli spagnolo. Seguiamo il calcio di punizione e il Taranto in vantaggio. Ha segnato il numero 5 Lanzolla. C'era stato un calcio di punizione proprio nei pressi dei 16 metri, battuto da Angiulli, Di pallone aveva colpito la traversa con standing al momento fuori portata. Sulla ribattuta il più lesto all'interno dell'area di rigore è stato proprio Lanzolla, il calciatore arrivato da poco nelle file del Taranto, militanza nel Barletta nelle 15, reduce appunto dalla vittoria del campionato di eccellenza la passata stagione, ed è stato il più lesto a mettere alle spalle del portiere del Rakele Sendin. Quindi dopo appena 10 minuti cambia il risultato di un deluco di Mastafra tra il Taranto e l'Atletico Rakele, rosso-blu in vantaggio appunto proprio con il gol di Lanzolla. Dirige l'incontro il signor Pio Mantuan della sezione di Bari, assistenti tutti e due della sezione di Polpetta sono Giuseppe Colapinto e Dario Gagliardi. C'era stato un buon inizio da parte del Rakele, che come dicevo rispetto alla formazione di domenica scorsa la sola novità di Mastria, poi riconfermatissimo il 3-4-2-1 schierato da mister Sartaglia. C'era stato anche un buon arrivo, anche la prima ammonizione della gara ai danni di Andrea Saraniti, calciatore arrivato anche lui dalla gloriosa cavalcata nel campionato di eccellenza della passata stagione alla guida di mister Ciullo. Quindi c'è il primo giallo per un fallo al volto ai danni di Min, che rientra dopo la squalifica della scorsa settimana. Come dicevo, c'è solo la novità di Mastria, gara che l'Atletico Rakele aveva iniziato molto bene, aveva anche portato al tiro al limite dell'area di rigore capitano Piovetti, lontano comunque dalla porta, difesa da Baglietti, calciatore esperto anche lui, reduce dall'esperienza positiva con il Biceglie e il passaggio in Serie D. Poi questo calcio di punizione con la traversa colpita in un primo momento da Angiulli e poi la ribattuta che ha consentito a Lanzolla di battere il portiere Sendin. Vi restituisco la linea, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Lanzolla al numero 9 del primo tempo.
0: Grazie il Vostanca, ritorneremo più tardi sul neutro di Massafra per Taranto Atletico Rakele, già in vantaggio 1-0 il Taranto, gol che abbiamo seguito in diretta. Andiamo a vedere invece gli altri campi, il quadro delle gare in programma a partire dalle 15 in Serie D. Oggi si sono giocate Martina Calcio Real Forio, finita 2-0 per il Martina, Melfi Virtus Francavilla 0-1, Palmese Turris 0-0. Alle 16 è cominciata Bisceglie Francavilla, il Bisceglie è in vantaggio 1-0, mentre ieri si sono giocate tutte le altre gare. Isola Verde, Ischia, Isola Verde, Real Aversa 2-2, Bolitana Calcio Nardò 1-1, Gravina Gladiator 3-1, Manfredonia Nocerina 2-2, Brindisi Fidelis Sandria 1-0. Campionato di eccellenza, si è già disputata ieri nuova Spinazzola Canosa, con il Canosa che si è imposto per 5-1 in trasferta, mentre oggi dalle 15 si stanno giocando Atletico Acquaviva Novoli, Bitonto Brilla Campi, Galatina Cosmano Sport, Ostuni Unione Calcio Bisceglie, Polimnia Toma Maglie, Squinzano Soccer Trani, Taranto Atletico Rakele, Taurisano Ugento. Tutte alle ore 15, tutte quindi in contemporanea queste gare di eccellenza pugliese, che è giunta alla quarta giornata. Vediamo invece in promozione le gare in programma oggi, tutte anche qui alle ore 17, Atletico Tricase Mesagne, Football Taviano Ginosa, Latiano Leverano, Grottaglie Locorotondo, San Vito Trepuzzi, Sporting Goria Manduria, Virtus Serchi e Ruffano e Virtus Matino Sava. Ci sono dei risultati che sono cambiati in eccellenza: il Bitonto vince 1-0 col Brilla Campi, il Galatina è sotto di un gol con il Cosmano Sport, in svantaggio anche la Toma Maglie che perde 1-0 in casa del Polimnia, e poi l'Atletico Rakele è sotto di un gol con il Taranto, gara che abbiamo seguito poco fa in diretta. Il Trepuzzi invece in promozione ha sbloccato il match in casa del San Vito, vince 1-0, 0-0 invece sostanzialmente sugli altri campi, mentre stiamo per spostarci su un campo di eccellenza. Oggi avremo anche Tricase tra i vari corrispondenti dai campi, quindi ci collegheremo anche con il San Vito, lo faremo tra poco, ma prima dall'eccellenza pugliese il collegamento con Emma Schiavano per Taurisano Ugento. Ben ritrovata Emma, buon pomeriggio.
7: Ciao Davide, ben ritrovati a voi, buon pomeriggio.
0: E buona stagione naturalmente con questo campionato di eccellenza che è già giunto alla quarta giornata. Cosa puoi raccontarci sino ad ora del cammino del Taurisano?
7: Una sconfitta, un pareggio e una vittoria, quindi le abbiamo già fatte tutte, diciamo.
0: Già provate tutte, sì, le esperienze.
7: quindi diciamo che sì, è partito con una sconfitta, però andavamo a Canosa, una delle blasonate insomma di quest'anno.
0: Sì.
7: E certo, prendere 5 gol è stato un po' duro, però poi ci siamo subito ripresi nelle insomma partite successive. Il pareggio contro il Novoli, l'ultima, è un punto comunque fondamentale in chiave salvezza, uno scontro diretto fuori casa, quindi va bene così. Anche oggi derby contro i nostri vicini di casa, giochiamo ancora fuori, giochiamo ancora non al Perrotta, si spera nella prossima in casa di poter tornare finalmente tra le nostre mura amiche, diciamo così. Una partita
0: dove
7: molto...
0: giocate, Emma?
7: Adesso siamo a Melistano, perché sì, siamo qui, sì. Comunque sempre vicini, però non è come giocare a casa ovviamente.
0: È chiaro.
7: E niente, un Taurisano che cresce, che sta crescendo partita dopo partita, il mister già l'aveva detto prima dell'esordio, prima di diventare una squadra si è un gruppo, quindi adesso piano piano il gruppo sta diventando squadra.
0: Che campionato ti aspetti? Mi viene da chiederti con questa incognita, con i risultati altalenanti, immagino ci sarà da lottare, no, anche quest'anno.
7: L'eccellenza è sempre un campionato difficile e ci sono squadre che sono state costruite per vincere e si è subito visto e si sta vedendo. Il Taurisano ha sfiorato il gol proprio in questo momento, quindi comunque una partita anche questa combattuta,
0: sì.
7: Il Gento non vuole perdere, deve fare punti, il Taurisano anche, 3 punti fondamentali. Per questo, ritornando al discorso di prima, è un campionato sicuramente tosto e ogni partita dovrà essere un'ultima partita, ecco.
0: Senti Emma, qualche novità rispetto ai giocatori visti l'anno scorso? C'è qualcuno insomma su cui la società punta particolarmente?
7: Sì, diciamo che la squadra è ancora in costruzione, quindi partendo già dal portiere Liso, che è arrivato appunto dalla seconda giornata se non sbaglio. E anche la difesa è abbastanza rinnovata con Raffin, Bianco, Paolo Bianco. De Vasconcello appunto ha tentato un tiro e ha mancato per poco il gol. E come conferme abbiamo il capitano Maiolo, De Vasconcello, Cabrera, però è una rosa molto in costruzione. Abbiamo anche nomi come Giacomo Pennetta, Colaci, comunque sì, una squadra che può sicuramente essere competitiva.
0: E allora vediamo che cosa succede oggi. Per 2 volte sfiorato il gol, non siamo riusciti a raccontarlo in diretta, no. Però insomma ci riproveremo più tardi, Emma, ringrazio.
7: Davide, per adesso state portando fortuna, ma vediamo.
0: Allora non possiamo rimanere in linea per gli amici di Ugento, però insomma si sa che ogni volta che ci colleghiamo con la squadra di casa noi ci auguriamo insomma che venga bagnato il collegamento dal gol. Ci proviamo prossimo collegamento, quindi nel secondo tempo. Grazie Emma.
7: Va benissimo, grazie a voi.
0: Un saluto Emma Schiavano. 0-0 tra Taurisano e Ugento. Allora continueremo il nostro giro di collegamenti da Tricase, lo faremo tra poco, ci sarà Gabriele Musio collegato con noi, spazio alla regia per qualche istante di pubblicità.

0: pubblicità.
1: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
2: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
3: Un climatizzatore Jesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
2: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Jesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
3: Jesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. Dove trovo Jesco?
2: Jesco è a Melissano, zona industriale.
3: Come posso contattare Jesco?
2: Puoi chiamare Jesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
3: Corro subito da Jesco! È l'occasione che cercavo!
4: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
5: Fantastico! E cos'altro offrite?
4: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
5: E il montaggio e lo smontaggio?
4: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
6: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
8: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza.

0: rientriamo in voce, torniamo sui campi di promozione, lo facciamo con Gabriele Musio che è per noi a seguire al San Vito di Tricase, Atletico Tricase Mesagne. Buon pomeriggio e buona stagione, Gabriele.
1: Ciao Davide, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio qui a Ugenzo. Ti devo correggere perché il Tricase oggi gioca a Ugenzo per via dell'indisponibilità dello stadio San Vito di Tricase. Il risultato è di 1-0 per il Tricase contro il Mesagne grazie al gol al 17° minuto di Andrea Caputo, il numero 7 del Tricase, che ha portato in vantaggio gli uomini di mister Carrozza. È un Tricase che ha iniziato ad un ritmo altissimo ed è anche la prima partita teoricamente casalinga dell'Atletico Tricase, anche se, come dicevamo, vista l'indisponibilità dello stadio San Vito, si gioca qui a Ugenzo. Il Tricase è comunque seguito da qualche centinaia di tifosi e appassionati che hanno riempito praticamente totalmente la tribuna qui allo stadio comunale di Ugenzo. È un Tricase che arriva dalla vittoria all'esordio per 1-0 sul campo del Manduria e ha vinto anche in settimana l'andata del primo turno di Coppa Puglia contro il Ruffano, sempre per 1-0. Prima però di addentrarmi con la lettura delle formazioni e con quello che è successo in questi primi minuti, fammi fare un ringraziamento a Mondo Radio e un in bocca al lupo a te per questo inizio, nuovo inizio di stagione, e un saluto anche al nostro Mino De Iaco che poi accompagnerà con la sua voce tutte le partite interne dell'Atletico Tricase per Mondo Radio.
0: Grazie Gabriele, grazie. Ricambiamo ovviamente gli auguri di un buon campionato anche a te e Mino, che ritroveremo comunque nel corso della stagione. Vai pure.
1: Grazie Davide. Allora andiamo con le formazioni, partendo dal Tricase che era lo stesso 11 che settimana scorsa ha battuto 1-0 il Manduria grazie al gol di Francesco Elia, con Passaseo tra i pali, difesa formata da Zecca, Giglio e Maiolo. L'abbiamo indicata come una difesa a 3, un 3-5-2, però chiaramente poi potrebbero variare. A centrocampo sugli esterni ci sono Alessandro, Elia e Desiderato, centrali ci sono Caputo, Caracciolo il capitano e l'altro Elia Francesco, lì davanti con Maniti e Lorusso, assoluti protagonisti di questo Tricase, Lorusso soprattutto il centravanti scrotto blu che nella stagione passata, prima di fermarsi per un infortunio che l'ha tenuto lontano nelle ultime gare, ha comunque segnato un importante apporto, diciamo così, alla stagione del Tricase con 8 gol prima dell'infortunio appunto. Dall'altra parte c'è un Mesagne in difficoltà, potremmo dire, perché la squadra che in teoria dovrebbe partire con i favori del pronostico, visto che è stata sconfitta a maggio nella finale playoff per salire in eccellenza, in realtà è una società molto rimaneggiata. C'è stato un cambio societario già nelle ultime partite della scorsa stagione con la presidentessa Rini, che è entrata per l'ultima parte della stagione scorsa dopo le dimissioni del presidente Paolo Schettino, e poi ci sono stati 3 cambi di allenatore, l'ultimo 2 giorni fa praticamente, con mister Lorenzo Battaglia che è stato esonerato dopo una sola partita praticamente e dopo che sedeva sulla panchina del Mesagne da solo un mese. Onestamente Davide, non abbiamo notizie ufficiali, quindi non sappiamo chi dieta oggi sulla panchina del Mesagne, probabilmente il nuovo allenatore non è stato ancora nominato e si procederà in settimana a farlo. Il Mesagne arriva da 1-0 nella gara di esordio con il Grottaglie, in settimana ha perso 2-0 in Coppa contro il Lapiano. Andiamo con le formazioni, c'è Randino tra i pali, lui che ha parato anche un calcio di rigore nella gara di esordio contro il Grottaglie, poi ci sono Di Pio con il numero 5, Geusa con il numero 27, De Luca con il numero 30, Baba con il numero 7, Percassi, Mancarella, poi c'è Denizzi che è il capitano e il centravanti della squadra con il numero 10, Bruno Denizzi, e poi Makovic, Franciota e il numero 99, Daniele Vantaggiato. Vantaggiato è un po' il colpo a sorpresa del Messagne, classe 1984, 41 anni per Vantaggiato, che lo ricorderete, insomma, anche vestire maglie importanti in Serie A con il Bologna, ma poi anche quasi 100 gol nel campionato di Serie B. Lui è di Brindisi e quindi insomma è venuto qui a dare una mano anche al Messagne in questa stagione. Andiamo sulla partita, è una gara molto vispa e attiva con ritmi abbastanza alti in questi primi minuti del primo tempo. Il Tricase è passato in vantaggio al 17° minuto, come dicevamo, con Andrea Caputo, anche lui un volto già noto nel Tricase, che è tornato quest'anno dopo aver cominciato da stagione scorsa, ma essere andato via nel mercato invernale. Tre minuti dopo il gol di Caputo, di nuovo il Tricase pericoloso con Francesco Elia, che come detto ha segnato il gol vittoria di settimana scorsa con il Mandura, anche lui a impegnare l'estremo difensore del Messagne, Randino. È un clima molto vivace qui a Gento, è un Atletico Tricase che si presenta ai nastri di partenza della promozione con la voglia di fare bene, sicuramente un mercato che è stato fatto, una rosa non completissima, però diciamo almeno degli 11 molto competitiva, ci sentiamo di dire. Non credo che si possa mettere il Tricase. Attenzione, c'è una grande parata di Randino proprio su Caputo, che con un tiro dal limite dell'area dai 25 metri ha nuovamente impensierito l'estremo difensore del Messagne, che si è disimpegnato bene. Dicevamo, il Tricase non può essere messa proprio al primo posto tra le favorite del campionato, ma sicuramente parte per giocarsi le sue carte, anche e soprattutto in casa dei playoff. Seguirei questo calcio d'angolo per il Tricase con Manisi pronto a battere sei uomini in aria per il rosso blu di Mister Carrozza. Sul primo palo lo russo non aggancia il pallone, che ritorna buono dalle parti del centrocampo ancora per Diego Manisi, che sceglie di andare da Alessandro Elia, salta due uomini al limite dell'area Elia, di nuovo per Diego Manisi, torna indietro per Calaccio, palla non precisissima. Tricase perde l'attimo per poter andare a concludere in porta. Due parole anche sull'allenatore del Tricase, mister Sandro Carrozza, anche lui è giocatore del Gallipoli ma anche del Lecce, insomma è un allenatore giovane con idee molto offensive. Ci dicono per il momento non sembrerebbe che insomma i risultati gli diano ragione, perché se si dovesse concretizzare questa vittoria sarebbero già 3-3, ma insomma la gara è lunga qui a Ugento. Siamo al 30° minuto del primo tempo, 1-0 per il Tricase contro il Messagne. A te Davide.
0: Perfetto, grazie a Gabriele Musio, collegato da Ugento, non dal San Vito di Tricase. Un altro collegamento invece dal campionato di promozione, quello con Salvatore Damazzo in quel di Latiano per Latiano Leverano. Ciao Salvatore, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. 27° del primo tempo, 1-0 per Latiano, prima unica occasione sfruttata alla grande dal numero 11 di Leo, che è girato in aria e sul palo opposto ha capito il portiere Leverano. Poi sostanzialmente partita equilibrata, diciamo, con il Leverano c'è punti e più di contropiede che su Agione, ma ti rende pericoloso, ha fatto morire anche il numero 5 Amadio per un brutto fallo sulla Ina lanciato in porta, quindi adesso lungo lancio verso Amadio manda la palla in fallo laterale, quindi loro in difesa lasciano un po' a desiderare, ma un poco molto, perché se sanno sfruttare le azioni, la rete riescono anche a farla, però siamo 1-0 per Latiano sfruttando l'unica disattenzione difensiva per il momento.
0: Come, chi è che ti fa ridere? Che cosa ti stanno dicendo?
2: No, Mirino ha detto che non ha mangiato a casa perché sapeva che dovevo parlare io, allora se non ha mangiato per fare così sente meglio.
0: Ah, per digiuno, sì. No, prima, no, non ci conosciamo, però.
2: No, ma prima parlavo a lui alla radio, quindi.
0: Ah, ecco.
2: Allora. Quindi mi ha lasciato a me l'incarico. Quindi,
0: per ascoltare Salvatore Damazzo,
2: manca entro in aria, tiro, palla che sfiora. Del numero 11, palla che sfiora il palo alla destra della Marina protesa in tuffo, quindi azione delle Verano che ha sfiorato il pareggio con il numero 11 e la palla ha sfiorato il palo alla sinistra della Marina. Siamo 1-0 per loro, adesso Amadio lungo rilancio in cui Stella di destra la mette di nuovo in aria, palla sul numero 4, da 4 verso il numero 6, si prende tutta la palla il numero 11, su, vediamo. Pinte contro pinte, grosso, la Ena di testa, ha pareggiato il Legrano con Augusto Lena di testa sul posto il numero 11, disattenzione del Latiano, recupero palla alta del Legrano e il numero 11 aspettò sul secondo palo, Lena tutto solo di testa l'ha messa dentro, quindi siamo uno pari alla mezz'ora del primo tempo, siamo uno pari, ti passo la linea.
0: Va bene, grazie, grazie a Salvatore D'Amanzo che è riuscito anche a raccontarci il gol in diretta del Leverano, Latiano Leverano 1-1. Ci fermiamo qualche istante, ma prima andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti, in particolare dai campionati di eccellenza e promozione, dove ci sono la maggior parte delle gare che si stanno disputando in diretta. Di Tonto, Brilla Campi 1-1, il Galatina è sempre sotto di un gol con il Cosmano Sport 0-1 il parziale, Ostuni Unione Calcio Bisceglie 2-1, Polimnia Toma Maglie 3-0, ha dilagato il Polimnia, il Trani vince 1-0 a Squinzano, il Taranto ha raddoppiato 2-0 con l'Atletico Racale, Taurisa Nugento ancora 0-0. Vediamo in promozione, altro aggiornamento veloce prima di ritornare su un altro campo: Atletico Tricase in vantaggio sul Mesagne 1-0, Latiano Leverano 1-1, lo avete sentito adesso, Real Virtus Grottaglie Loco Rotondo 1-0, il Trepuzzi vince 2-0 a San Vito, per il resto tutte sullo 0-0. Ci fermiamo, tra qualche istante torniamo in diretta. Welcome.

0: Sempre in diretta qui su Mondo Radio, altro collegamento quello con Vincenzo Nannavecchia, ancora dal campionato di promozione girone B per San Vito Trepuzzi. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio Davide, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Mondo Radio, tutti da Vincenzo Nannavecchia di San Vito Damanni. Quest'oggi sono qui a Lenzo a Mario Cidiolo per seguire la seconda giornata del campionato di promozione girone B, di fronte a due ottime squadre che stanno dando battaglia in questo, in questi primi minuti del primo tempo. Ci troviamo esattamente al 38esimo minuto del primo tempo, quindi il Trepuzzi è in vantaggio per 2-0, anche se il San Vito sta sfoderando una buona partita con un'ottima con un ottimo possesso palla. Però purtroppo, un po' per fortuna, un po' per poco cinismo, sotto porta sta soccombendo per 2-0 contro un ottimo Trepuzzi nato dalle cenere della formazione leccese del Terra di Acaia Roca. Quindi 2-0 per il Trepuzzi al 37esimo minuto di gioco di questo primo tempo. Il gol messo a segno da Indrissa, ex Matino, quindi conosce bene il calcio leccese, quindi alle dipendenze fino alla scorsa stagione della presidentessa Cristina Costantino, e poi qualche minuto fa da Lusso. Quindi ti posso vicino a me c'è il direttore generale del Trepuzzi. Quanto è stato difficile portare a Trepuzzi una società credibile e le ambizioni di questo Trepuzzi, anche perché in panchina il Trepuzzi c'ha un signor allenatore, quello di Franco Sardelli, e un ambizioso presidente, quello di Gian Grande, ex Real Spinzano. Quindi vicino a me c'è il Trepuzzi. Allora, due domande: non so quanto è stato difficile portare a Trepuzzi una società credibile con ambizioni di vertice, e poi quanto sarà difficile questo campionato?
2: Allora, buon pomeriggio a tutti. Naturalmente è stato molto difficile, perché purtroppo il Trepuzzi veniva da alcune stagioni anche a livello societario non proprio positive e soddisfacenti. Si è rifatto tutto l'organigramma societario, quindi c'è una nuova società, nuovi dirigenti, lo staff tecnico è stato rifondato in toto. Poi prima di me, naturalmente, lo voglio ricordare con tanto affetto, c'era Angelo Perrone, che adesso è passato al Brindisi Calcio, quindi è tornato nella sua città. Io sono arrivato da un mese, insomma stiamo cercando con un budget non certo illimitato, con un budget insomma abbastanza contenuto, di mantenere la categoria, di fare un campionato dignitoso e soprattutto di valorizzare alcuni giovani che abbiamo in rosa. Naturalmente il tutto sotto la guida esperta di mister Franco Sardelli, che ha lavorato da sempre con i giovani e quindi riesce a ottimizzare le risorse che ha a disposizione. Oggi naturalmente sto vedendo una bella gara. Voglio comunque anche ringraziare la società del San Vito per l'accoglienza sin qui ricevuta, e quindi speriamo, come dire, che la partita continui sempre su questi canoni di correttezza e che vinca soprattutto il buon calcio.
1: Davide, è stato bello venire qui allo stadio con un pubblico che aspettava da quasi 10 anni il ritorno in promozione del San Vito, trovare finalmente la terna arbitrale, quindi che ti rende diversa la partita dopo che è stato per 10 anni nel purgatorio della prima categoria. Quindi peccato che l'esordio stagionale di campionato qui a Lenzo Mario Cidiolo si sta bagnando fino a questo momento con una sconfitta con il doppio passivo, però diciamo che francamente parlando c'è tutto un tempo da giocare, quindi potrebbe riservare degli sviluppi propositivi per la formazione di mister Piero Caduto, che tra l'altro gioca un bel calcio spumeggiante nonostante il doppio parziale passivo. Quindi c'è tutto un tempo per recuperare questa partita, diciamocela francamente.
0: Bene.
1: Un'ultima battuta, cercheremo di avvicinare nei prossimi collegamenti il consigliere

0: per cercare di risolvere questo problema, visto che le squadre di promozione sono seguite in massa anche in trasferta, e quindi vedremo gli sviluppi di questo di questa situazione. Allora, ci risentiamo con i prossimi collegamenti dall'Enzo Mare Citiolo, da Vincenzo Manavecchia. Per adesso è tutto, Davide, 0-2 per i tre Puzzi qui all'Enzo Mare Citiolo, quando ci troviamo al 42esimo minuto di gioco di questo primo tempo. Ultima battuta, il Martina ha vinto 2-0 e ci sono, ti ripeto, ti dico questo, ti anticipo questo, nel mese di ottobre ci saranno delle clamorose situazioni societarie lì a Martina, perché Martina è costruito per sì con soldi risicati, ma le ambizioni sono di vincere il campionato, quindi a me, lì a Martina, anche se parte a fare spenti.
1: Perfetto.
0: Ti restituisco la linea, Davide, da Vincenzo Nannavecchia, tutto per adesso, da Lenzo Mare Citiolo.
1: Grazie, grazie a Vincenzo Nannavecchia, quadro completo per San Vito Tre Puzzi 0-2 il parziale. Andiamo a vedere anche gli altri risultati quando siamo giunti praticamente alla fine dei primi tempi. In Serie D si sta ancora giocando a Bisceglie-Francavilla, cominciata alle ore 16, siamo al minuto 88, il Bisceglie vince 2-1. Mentre passiamo al campionato di eccellenza, vediamo i parziali dei primi tempi: Atletico Acquaviva Novoli 0-0, Bitonto Brillacampi 1-1, Galatina Cosmano Sport 0-1, Ostuni Unione Calcio Bisceglie 2-1, Polimnia Toma Maglie 4-0, Squinzano Soccer Trani 0-1, Taranto Atletico Racale 2-0 e Taurisano Ugento 0-0. Parziali anche dal campionato di promozione Girone B: il Tricase in vantaggio 1-0 sul Mesagne, 1-0 anche del Football Taviano sul Ginosa, Latiano Leverano 1-1, Real Virtus Grottaglie Virtus Locorotondo 1-0, San Vito Tre Puzzi 0-2 e poi gli altri sono 0-0, Sporting Goria Manduria, Virtus Erchie Ruffano e Virtus Matino Sava Calcio. Noi ci fermiamo, finiscono i primi tempi, ritorniamo tra poco dopo un quarto d'ora. Dopo la pausa torneremo in diretta con il nostro giro di collegamenti dei campi dei campionati dilettantistici.
2: Con Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Cambia tempo, pareggio di Bargo. Tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
3: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
4: Mondo Radio Info Viabilità.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazione in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Mondo Radio Info Viabilità.
6: Pubblicità.
7: Da Alta
6: altri tempi outlet in via Adriano Atricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi.

0: consegna rapida e pagamento agevolato. Altri tempi outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
4: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
6: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce e io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
5: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
7: Pomeriggio tutti frutti.
8: Tutti frutti. Frutti.
7: Le canzoni più belle,
8: le canzoni più belle
7: su Mondo Radio.

0: ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la Formula 1, Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna sul nuovo circuito cittadino di Madrid. Il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris, partito dalla pole. Un altro successo pesante per Antonelli, che consolida così il primato nella classifica del mondiale. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio.
1: Gli esteri. La guerra in Ucraina torna a sfiorare il confine con la Polonia. Un attacco russo ha colpito la zona di Yaudin, danneggiando una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri diretto a Varsavia, senza provocare feriti. Kiev denuncia attacchi sempre più frequenti contro la rete ferroviaria. Sul fronte diplomatico, Mosca apre intanto la possibilità di nuovi colloqui con Ucraina e Stati Uniti già nel mese di ottobre.
2: E negli Stati Uniti si accende il confronto sul futuro dell'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli appelli a rallentare lo sviluppo della tecnologia e rivendica il primato americano sulla Cina, sostenendo che chi vincerà la corsa sulla AI avrà un vantaggio decisivo. Una posizione che si scontra con gli allarmi arrivati dal settore tecnologico, dove cresce la richiesta di maggiori garanzie e controlli per accompagnare lo sviluppo dei sistemi più avanzati.
1: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi a sostegno di famiglie e lavoratori. Giorgetti richiama alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio, con agevolazioni allo studio anche per gli stipendi dei giovani. Sul fronte del caro carburanti, Tajani annuncia misure per le fasce più in difficoltà. Tra le ipotesi, un bonus da 100 euro, mentre il taglio temporaneo sul diesel resta in vigore fino al 17 settembre.
2: La cronaca: un uomo di 40 anni è stato trovato senza vita ad Arezzo in un parcheggio nei pressi dell'ospedale San Donato. Sul corpo sono state riscontrate diverse ferite da taglio, mentre nell'aria sono state rinvenute numerose tracce di sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori stanno lavorando sull'ipotesi di omicidio.
1: Il calcio. Il Lecce batte 3-2 il Monza e conquista la seconda vittoria in campionato. Per il Monza arriva invece la terza sconfitta in 4 giornate. Dalle 18 in campo Napoli-Bologna, mentre alle 20:45 sarà la volta di Sassuolo-Juventus. La quarta giornata prosegue anche domani con altre 3 gare.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Tutti frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Cambia tempo, tiro, terza linea del grano, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
1: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente.
2: Torniamo in voce, sempre in diretta qui su Mondo Radio, sono le 18:07, ripartiamo dal campionato di promozione, scopriamo se è iniziato il secondo tempo di Atletico Tricase Mesagni e ci ricolleghiamo con Gabriele Musio. Gabriele.
3: Eccoci Davide, qui in diretta da Ugento, il secondo tempo è iniziato da un minuto, risultato sempre di 1-0 per l'Atletico Tricase, che è in vantaggio sul Mesagne grazie al gol segnato al 17° minuto da Andrea Caputo. Sono rientrate in campo le squadre, gli stessi 22, quindi 11 per parte. È stato un primo tempo molto vivace, come abbiamo detto anche nello scorso collegamento, con il Tricase che ha provato a tenere il pallino del gioco. E dobbiamo dire c'è riuscita anche con un gol annullato sul finale di primo tempo allo Russo per fuorigioco. Attenzione, qui c'è ancora Caputo in area di rigore, chiuso dall'uscita dell'estremo difensore del Mesagni in calcio d'angolo. È un Tricase che sembra aver iniziato la seconda frazione con lo stesso piglio del primo tempo. Seguiamo quindi questo calcio d'angolo in favore degli uomini di Mister Carrozza e poi andiamo anche a fare qualche considerazione su quello che sarà il percorso del Tricase anche in vista dell'indisponibilità del terreno di gioco del San Vito al quale abbiamo accennato prima. Calcio d'angolo per il Tricase, intanto sono 5 gli uomini in area di rigore con il solito Maniti pronto a battere dalla bandierina. Va Maniti, cerca il secondo palo per l'aggancio, palla che rimane lì per Caracciolo e poi Elia Murato, Francesco Elia a posta sicura, Tricase nuovamente vicino al raddoppio, al 2-0. Per il momento è un Mesagne che cerca con l'organizzazione di contenere le incursioni del Tricase e soprattutto con la velocità del numero 99 vantaggiato prova a guadagnare i metri, ma è un Tricase che ha iniziato il secondo tempo così come aveva finito il primo. Ovviamente ora il grande tema sarà cercare di capire se gli uomini di Mister Carrozza riusciranno a mantenere lo stesso ritmo della prima trazione e poi scopriremo anche gli eventuali cambi. Dicevamo della situazione stadio a Tricase, durante la presentazione del campionato l'assessore allo sport, il neo assessore allo sport del comune di Tricase, Rocco Piceci, ha indicato la data del 4 di ottobre come la prima data utile per poter ricominciare a giocare al San Vito. Il Tricase, in accordo con la Lega Puglia, ha indicato di voler giocare le prossime due partite in trasferta e quindi probabilmente potrebbe essere la data del 4 di ottobre quella del ritorno in campo dell'Atletico Tricase sul manto erboso dello stadio San Vito, dove ricordiamo si stanno effettuando i lavori di sostituzione del manto erboso e la posa del sintetico. Di nuovo calcio d'angolo qui per il Tricase, ancora Maniti a battere, palla messa fuori per il momento. E dunque questa è la situazione, Davide. Dall'altra parte c'è comunque una comunità, potremmo dire, che è quella dei tifosi del Tricase, dei gruppi organizzati, ma diciamo anche la città che ha un po' ritrovato l'entusiasmo anche degli anni migliori, possiamo dire, dopo una buona scorsa stagione, si comincia con finalmente una rosa pronta già dall'inizio del campionato, come è stato quest'anno e come poche volte è stato negli ultimi anni, con uno staff tecnico molto ricco, con uno staff societario anche lì ben definito. Quindi diciamo che ci sarebbero tutti i presupposti per una buona stagione, chiaramente capitanati dal presidente Antonio Brigante, che insomma nelle dichiarazioni precampionato si è lasciato andare anche un po' di emozione, ha detto di occhi che gli brillano quando parla del Tricase, e insomma questi sono buoni presupposti sicuramente affinché ci possa essere sicuramente una buona stagione che possa coinvolgere il tessuto sociale prima di tutto della città di Tricase, che si possa ritornare a giocare allo stadio San Vito e perché no, magari avere qualche piccola o grande soddisfazione dal terreno di gioco. 5 minuti qui nel secondo tempo, seguiamo ancora l'azione del Tricase con Elia che spara alto sopra la traversa, un buon pallone dato lì da Lorusso. E ancora questa la trama di gioco del secondo tempo con il Tricase che attacca per il momento a buon ritmo, il Mesagne si difende. 5 minuti sul cronometro nel secondo tempo qui da Ucento, Tricase 1, Mesagne 0. A te Davide.
2: Perfetto, grazie a Gabriele Musio, ottima disamina quella di un Tricase con ottime prospettive che si prepara a vivere una stagione da protagonista, almeno queste sono le premesse, sembrano davvero buone per il prosieguo della stagione dell'Atletico Tricase. Adesso ritorniamo in eccellenza perché ci ricolleghiamo con il Vostanca per la gara dell'Atletico Oracle in trasferta a Taranto, ma vediamo se ci sono delle novità sempre dal campionato di eccellenza, quando i secondi tempi sono cominciati ormai da diversi minuti. 2-2 tra Ostuni e Unione Calcio Bisceglie, 4-0 ormai del Poligna sulla Tomamaglie, gara segnata, e poi il 2-1 dovrebbe essere del Taranto sull'Atletico Oracle, quindi ha accorciato le distanze la compagine salentina, e stiamo per collegarci proprio con Massafra, con Ilvo Stanca, per raccontarci appunto di quanto accaduto nel periodo non collegato. La regia mi dà la conferma e allora ritorniamo da Ilvo Stanca per Taranto Atletico Oracle. Ilvo.
4: Siamo al minuto 8 del secondo tempo, seguiamo questa azione interessante dell'Atletico Oracle con Lonzo al passaggio filtrante al centro domani di rigore del Taranto, un'uscita tempestiva del portiere Baglietti, toglie il pallone che stava arrivando al numero 9 dell'Atletico Mokdece. 4 minuti dopo il nostro primo collegamento, grazie al quale abbiamo raccontato in diretta il gol iniziale del Taranto segnato da Lanzolla sugli sviluppi di un calcio di punizione, dopo 4 minuti è arrivato il raddoppio, uscita del portiere Sennin che si aspettava il fischio del direttore di gara ai danni del numero 28 del Taranto, vale a dire Lander Martano. Così non è stata l'azione proseguita, Martano a quel punto, anche se in posizione abbastanza defilata, aveva la porta completamente libera con il portiere argentino dell'Atletico Oracle nei pressi proprio della linea dei 16 metri, tirava in porta, il pallone colpiva il palo sinistro della porta appunto difesa da Sendin e poi il pallone carambolava all'interno dell'area di rigore con Corvino che a quel punto non aveva nessun tipo di difficoltà per appoggiare il pallone nella porta sguarnita, quindi un 1-2 nel giro di appena 4 minuti per il Taranto che avrebbe sicuramente travolto qualsiasi altra squadra, ma questo pomeriggio non per l'Atletico Oracle che si è messo piano piano con tanta pazienza a cercare di ricucire il gioco che fino a quel momento sinceramente l'aveva fatto anche abbastanza bene con il tiro iniziale di Pirretti fuori di poco alla sinistra del portiere Baglietti. Un primo tempo in continuo crescendo da parte dell'Atletico Oracle che era arrivato alcune volte al tiro impegnando il portiere Baglietti soprattutto al minuto 45 con un gran tiro di Ivan Lonzo destinato all'incrocio dei pali, grandissima la risposta del portiere ex Bisceglie che appunto mandava il pallone in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo nel secondo dei 3 minuti concessi dal direttore di gara, un direttore di gara con tutta sincerità molto molto incerto, avrebbe potuto sinceramente fischiare più di un fallo in alcune occasioni, si è limitato soltanto ad ammonire due calciatori del Taranto, vale a dire Delvino e Saraniti. Adesso arriva un'ammonizione per un calciatore dell'Atletico Oracle che non sappiamo chi, come dicevo sugli sviluppi del calcio d'angolo, tiro di Pirretti, pallone che respinto dalla difesa del Taranto che rimaneva all'interno dell'area piccola, si avventava Pinari che veniva colpito da dietro e quindi calcio di rigore per la formazione di mister Graziano Tartaglia. Alla trasformazione ci pensava Pirretti, tiro abbastanza angolato, il portiere Baglietti era anche sulla traiettoria, ma non è riuscito a deviare il pallone del capitano del Ragnar, il secondo gol stagionale per Alessandro Pirretti dopo questo incidente in casa del Tavisano nel 2-1 finale della formazione granata sulle neutro di Ugento. E pochi minuti fa Alonso era arrivato a tu per tu dopo un bellissimo triangolo con Silenio, si era presentato all'interno dell'area di rigore solo di fronte al portiere Baglietti, che era uscito alla disperata, ha cercato di angolare il tiro con il suo sinistro a rientrare, il pallone ha fatto la barba al palo alla destra proprio di Baglietti, dando a tutti anche l'illusione del gol che purtroppo non è arrivato, sarebbe stato per tutto veramente meritato per quello che la Fede Guaracca è riuscita a costruire dopo il doppio svantaggio iniziale, dicevamo, con i gol di Lanzolla e Corvino. Adesso il gioco è fermo per un fallo sul portiere Sendin, c'è anche a terra un altro calciatore del Ragnar per questa uscita spericolata. All'inizio del secondo tempo le due squadre erano rientrate in campo con gli stessi 22 che avevano iniziato la gara, è arrivata qualche sostituzione, ma la racconteremo nel commento finale della gara. Come dicevo, Rachele saldamente in partita, ha superato il drammatico momento iniziale, due gol in appena 13 minuti in due occasioni molto molto sfavorevoli. Nella prima era arrivata la deviazione della barriera stampata poi sulla traversa e a quel punto è stato facile per la zona trovandosi libero all'interno dell'area piccola mettere il pallone in rete, clamorosa la seconda che vi abbiamo raccontato qualche secondo fa. Vi restituisco la linea, siamo al minuto 14 del secondo tempo, gara tutta da vivere, una gran bella gara, il Taranto si è spento sicuro di aver già messo in cassaforte la gara dopo l'1-2 in appena 13 minuti, ma come dicevamo il Rakel è saldamente in partita, è andata vicinissima al gol del 2-2, gioco che rimane ancora fermo, Atletico Rakele 1, Taranto 2, a te Davide.
2: Grazie Elmo Stanca, allora riprendiamo la linea da studio, non ci sono novità dai vari campionati di eccellenza e promozione, in promozione il Taviano è in vantaggio al 60° sul Ginosa per 1-0, ancora 1-1 tra Latiano e Leverano, 0-0 del Matino con il Sava e del Ruffano in casa dell'Erchie, mentre 1-0 del Tricase sul Mesagni confermato. In eccellenza vediamo anche qui gli aggiornamenti, 0-0 tra Taurisano e Ugento, il derby, 2-1 del Taranto sul Rakele, lo avete sentito adesso, lo Squinzano è sempre in svantaggio di un gol col Soccertrani e il Galatina è sempre sotto con il Cosmano, perde 0-1, 0-0 ancora del Novoli con l'Atletico Acquaviva. Questi sono i risultati delle salentine per grandi linee, noi ci fermiamo qualche istante e poi continuiamo il giro di collegamenti. A tra poco.
1: Pubblicità. Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolar vi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
7: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la micro ventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
8: Il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase. Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
9: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
10: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Questo è Tutti in Campo, siamo sempre in diretta su Mondo Radio 18:26, siamo proprio nel cuore dei secondi tempi delle gare di eccellenza e promozione. Andiamo a vedere anche in Serie A, è cominciata da quasi mezz'ora Napoli-Bologna, siamo al 26esimo minuto di gioco, le squadre sono ancora ferme sullo 0-0. Se volete riascoltare le parole del presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo la vittoria sul Monza per 3-2, basta collegarvi sulla nostra pagina Facebook o Instagram Mondo Radio Tutti Frutti e ascolterete, vedrete le riprese del nostro Pasquale Marzotta direttamente dallo stadio Via del Mare con il presidente Sticchi Damiani che ha commentato questo importante successo in ottica salvezza. Andiamo da Emma Schiavano per Taurisano Ugento in questo secondo tempo. Eravamo sullo 0-0, è cambiato qualcosa Emma?
2: Sì, ciao Davide, no, non è cambiato nulla, sempre 0-0, siamo al break, insomma, al cooling break.
1: Sì.
2: Partita, diciamo, molto, un po' anche noiosa a tratti, tranne in qualche azione che il Torisano si è reso, insomma, pericoloso, ha tentato più volte di fare gol. Però ecco, c'è molto equilibrio tra le due squadre, ripeto, poca azione. Mm.
1: Un punto come lo prenderebbe il Taurisano? Sarebbe un bicchiere mezzo pieno?
2: Sicuramente sì, perché si gioca per i tre punti. Questi scontri così, perché potrebbero comunque essere degli scontri diretti veri e propri.
1: Sì.
2: In chiave salvezza parliamo sempre, devi vincerli, bisogna vincerli sia da un lato che dall'altro. Quindi credo che entrambe le squadre stiano giocando per vincere, però a conti fatti non è una partita dalle grandi emozioni, ecco.
1: Sì, sì, per come si è messa la partita, uno 0-0 non forse scontenterebbe nessuna delle due compagini. Ci sono già stati cambi, Emma?
2: Sì, ci sono stati sia cambi per il Taurisano che per l'Ugento, però diciamo, ecco, un po' di forza nuova da entrambe le parti, però ecco, è tutto ancora molto statico, molto fermo.
1: Com'è questo nuovo orario, le 17? Non bisognerà abituarsi perché insomma
2: no,
1: poi cambierà, no. Però più, come dire, si respira un po' di più, no?
2: Vabbè, oggi la tramontana ci ha graziato, quindi diciamo che si sta bene, si sta benissimo. Però certo, da domenica prossima già inizieremo con l'orario, suppongo ormai sì, alle 15:30. Quindi sì, non ci abituiamo, anche i ritmi di chi lavora, di noi giornalisti saranno diversi, quindi dobbiamo iniziare ad abituarci.
1: E allora scopriremo insomma se questa partita si sbloccherà da qui alla fine. Ci ricolleghiamo più tardi con te Emma, allora grazie.
2: Va benissimo, grazie a voi.
1: Grazie Emma Schiavano. 0-0 tra Taurisano e Ugento, stiamo per andare in promozione da Salvatore D'Amanzo e poi da Vincenzo Nannavecchia, poi torneremo a Ugento per Atletico Tricase Mesagne prima della fine del match. Ne approfittiamo qualche secondo a nostra disposizione per vedere se c'è qualche risultato definitivo in Serie D. Sì, Bisceglie Francavilla è terminata, la gara era cominciata alle ore 16, il Bisceglie ha vinto 2-1 sul Francavilla, mentre vi ricordiamo il risultato del Nardò ieri, pareggio per 1-1 in casa delle Bolitana Calcio, e poi il Brindisi che ha vinto 1-0 con la Fidelis Sandria. Vediamo in eccellenza se c'è qualche aggiornamento sui risultati. L'Unione Calcio Bisceglie è in vantaggio 3-2 in casa dello Stuni e questo è l'unico risultato che cambia, anzi c'è il vantaggio dell'Atletico Acquaviva sul Novoli, quindi Atletico Acquaviva 1 Novoli 0. In promozione anche qui andiamo a dare un aggiornamento, il Football Taviano vince 2-0 con il Ginosa, mentre il Trepuzzi in vantaggio per 3-2 sul San Vito. Andiamo da Salvatore D'Amanzo invece per Latiano Leverano. Salvatore,
3: ha segnato 30 secondi fa e passare in vantaggio la Tiana sfruttando una disattenzione, cioè il numero 7 Leverano sta al limite dell'aria, stava al limite dell'aria, invece di passare la palla a De Luca completamente solo ha tentato un dribbling impossibile, palla recuperata, da De Pasquale, palla a sinistra verso il numero 10 Menga, tiro a giro e palla sotto la traversa per il 2-1 della Chiana, ma clamoroso lo sbaglio dell'under del Leverano, invece ha tentato un triplo in mezzo a 6, la poteva tranquillamente dare, quindi poi non c'è niente altro da segnalare, il Leverano si stava difendendo con ordine alle loro folate, però adesso hanno fatto la... Adesso c'è un calcio munizionale a tre quarti di campo per battere il numero 6 di Pasquale, ex Ortuni, è entrato dai 5 minuti. Vediamo Di Pasquale o Di Poggio sulla palla, vediamo come va a finire questa azione. Niente, batte Di Poggio, Di Pasquale si allontana, rimbalza ancora una... Niente, l'abbio fissa una posizione al limite, quindi vediamo se riusciamo a recuperare la partita. Pasquale verso manca lungo lancio verso il numero 7 Porpora, fallo di mano, l'abbio visto un fallo di mano del numero 7, quindi c'è stato un clamoroso sbaglio del numero 19 là, se non sbaglio Monteleoni che richiama, poteva tranquillamente darla al limite, ha tentato un tipico in mezzo a due, quindi è aperto palla e abbiamo preso la rete. Tutto sommato il pareggio ci potrebbe, in momento stava andando bene perché loro non stanno producendo perché attaccano, ma senza, quindi adesso ancora palla verso De Luca, ancora un altro Dimini che è ancora un'altra, no, stavolta è riuscita a recuperare, a prendere la palla, la stava di nuovo perdendo vicino all'aria, quindi palla verso il numero,
1: peccati di gioventù, no Salvatore? Peccati di gioventù questi,
3: vabbè, ma giochiamo con 4-5 anni, stiamo giocando, ma non c'entrano con il pallone, diciamo, ne mi sto zitto. Altra palla lunga verso rimanda il numero 3, palla recuperata De Luca. De Luca verso Stella. Da Stella verso niente, palla intercettata al centrocampo, altro passaggio. Adesso stanno andando in bambola verso il numero 11 che detto un crosso. Verso il numero 7, dietro niente, il numero 7 si è ancora il numero 11 che dà la palla al numero 2, al ragazzo di colore, dal 2 di Pasquale, quindi di Pasquale al 4, dal quale stanno facendo girare la palla e noi siamo... meno male, niente, cercavano un rigore che l'arbitro non concede, quindi palla finisce fuori, l'arbitro non ha concesso il rigore, il numero 10 si era buttato di nuovo in aria, l'arbitro però non ha fischiato niente, quindi siamo 2-1 per noi. Battiamo la punizione da manca verso... Da De Luca a manca verso Nestola ancora a manca la taglia all'aria il numero 7, no, il portiere lo anticipa perché non ha messo il piede, quindi il numero 7 la Marina l'ha anticipato, quindi siamo 2-1, manca 20 minuti alla fine, un quarto d'ora, 18 minuti, quindi ci sentiamo dopo.
1: Va bene, grazie a Salvatore D'Amanzo, quindi 2-1 per il Latiano sul Leverano, e quanto accade nel campionato di promozione Girone B, mentre succede di tutto tra San Vito e Trepuzzi, stiamo provando un collegamento con il corrispondente Vincenzo Nannavecchia per aggiornare appunto sull'andamento di questa gara. Vediamo ancora in Serie A lo 0-0 tra Napoli e Bologna, quindi non ci sono altri aggiornamenti, mentre sguardo fisso anche sulla promozione per capire se sugli altri campi succede qualcosa. In realtà nessuna novità rispetto ai risultati comunicati nel precedente collegamento. Andiamo però da Vincenzo Nannavecchia per San Vito Trepuzzi. Vincenzo, cosa succede da quelle parti? Vincenzo, mi senti?
4: Sì, qui vai, ci troviamo nel break del minuto di metà secondo tempo e il punteggio è cambiato per ben due volte nel corso di questo secondo tempo, quindi 3-2 adesso rispetto al 2-1, al 2-0 della Denaro nel primo tempo, quindi è cambiato per ben due volte il punteggio, quindi è accorciato in un'azione fulminea ed inizio ripresa il San Vito con Procida, uno degli attaccanti più prolifici di questo San Vito, un ex Brindisi, colui che è stato il condottiero della rinascita del Brindisi per campionato di promozione all'eccellenza pugliese qualche anno fa, poi nel momento migliore del San Vito un gran possesso palla, quello sanvitese, di nuovo segnato il Trepuzzi, e poi qualche minuto fa nuovamente il San Vito ha accorciato le distanze con un veterano di questa compagine, in San Vitese d'Opera, la sua esordio in promozione Leonardo Montanaro. Quindi 3-2 il punteggio qui all'Enzo Mare Cipriolo di San Vito dei Romani, ampia la cornice di pubblico che sta sostenendo i colori bianco-verdi in questo esordio stagionale in campionato, il campionato di promozione Junior B dopo 10 anni di assenza. Quindi esattamente 23esimo minuto di gioco, 3-2 per il Trepuzzi, è una partita vincente al Sergio Parma. Quindi ripeto, nonostante siamo in una fase di rodaggio di questo campionato, alla seconda giornata di andata di questa promozione Girone B, una gran bella partita giocata a ritmi decisamente elevati e ritmi intensi. Quindi ti restituisco la linea, Davide, se non ci sono altre domande da seguire, poi mi parlavo poco fa con sempre con il dirigente del Trepuzzi, mi ha confermato che secondo me quest'anno in questo campionato di promozione genetica sarà molto tosto e difficile e avvincente, oltre che competitivo, secondo non ci dovrebbero essere squadre materasso che alla lunga potrebbero abbandonare, quindi o mollare il campionato, perché ti ripeto, ci sarà da lottare fino alla fine in queste partite di questo campionato di promozione giovanile di Davide. Da Vincenzo Ranavecchia per quest'altro collegamento in tutto, ci risentiamo più avanti nel corso di altri aggiornamenti.
1: Perfetto, grazie anche a Vincenzo Ranavecchia. E quindi lo avete sentito, San Vito Trepuzzi, il match che stiamo seguendo, 2-3 il parziale quando siamo giunti a pochi minuti dal termine. Ci prendiamo qualche istante e poi torniamo su Atletico Tricase Mesagne con Gabriele Musio. Tra poco.

0: pubblicità.
1: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite. Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store, 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Hai una piscina ma non sai come mantenerla pulita e sicura durante l'inverno? Ecco la soluzione. Telo copri piscina di non solo ombra. Con il nostro telo fatto su misura, il prossimo anno troverai l'acqua come l'hai lasciata. Niente più lavoro per svuotarla e pulirla.
3: Fantastico! E cos'altro offrite?
2: Anche tende da sole, teli e fasce onda per pergole, cappucci per pompe di calore e per climatizzatori, insomma, tutto per il tuo spazio esterno.
3: E il montaggio e lo smontaggio?
2: Anche quello. Oltre alla pulizia del telo copri piscina, così puoi goderti la tua piscina senza preoccupazioni. Vieni a trovarci in fabbrica a Presicce Acquarica, in via vicinale del Pesco.
4: Non solo ombra.it, maestri nel creare soluzioni ombreggianti e non solo.
5: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
6: Torniamo in voce, sempre in diretta qui su Mondo Radio. Siamo nella fase conclusiva delle gare dei campionati di eccellenza e promozione. Andiamo su un altro campo, quello del Tricase, che gioca a Ugento la gara con il Mesagne. Il risultato parziale era di 1-0. Adesso ci ricolleghiamo con Gabriele Musio per vedere se ci sono altre novità. Gabriele.
7: Eccoci Davide, nessuna novità qui da Ugento, siamo al 37esimo minuto del secondo tempo, ma da quando ci siamo lasciati, cioè dall'ultimo collegamento, come detto il risultato non è cambiato, sempre 1-0 per l'Atletico Tricase sul Mesagne, ma veramente è un Tricase che ha collezionato almeno 4-5 limpide occasioni da gol, due soprattutto, una traversa di Alessandro Elia e anche un palo colpito da Andrea Caputo, che ricordiamo è l'autore del gol dell'1-0 per il momento. È un Tricase che veramente sta mantenendo dei ritmi molto alti di gioco, delle trame molto interessanti con giochi palla a terra, soprattutto in vista il numero 3 Alessandro Elia, che sta agendo sulla fascia sinistra in posizione avanzata e ha veramente messo in difficoltà la difesa del Mesagne per più volte. Dobbiamo segnalare ottime parate anche dell'estremo difensore del Mesagne, Gabriele Brandino, che come detto ha parato anche un rigore nella scorsa partita del Mesagne, andando a suggellare il risultato di 0-0 per i suoi, e anche oggi si sta dimostrando protagonista. Andiamo anche con qualche cambio che c'è stato, nel Tricase è entrato Castellaneta per Francesco Elia e poi è entrato anche Leonardo Martella per Desiderato. Qualche cambio anche nel Mesagne, con Fontana che ha preso il posto di Makovic, Siganiuk ha preso il posto di Francioso e poi Liberalino ha preso il posto di Geuta. Come abbiamo detto negli scorsi collegamenti, però è un Mesagne molto work in progress, perché diciamo l'esonero dell'allenatore di Lorenzo Battaglia, di mister Battaglia, è venuto due giorni fa all'indomani della sconfitta con il Latiano in Coppa, sta facendo vedere insomma un po' di lacune della squadra del Bethagne. Abbiamo visto e abbiamo identificato anche chi è al momento in panchina, si tratta del direttore sportivo Marchese, quindi insomma come prova che il Bethagne ha ancora un cantiere aperto quantomeno sulla panchina, e non sembra essere, almeno da quello che stiamo vedendo oggi, la squadra che invece ha dimostrato di saper fare molto bene nello scorso campionato di promozione. Qui Maniti per lo russo, mette dentro il gol del 2-0, la bandierina rimane abbassata e quindi lo russo fa 2-0 per il Tricase. Finalmente il Tricase riesce a concretizzare le tante occasioni da gol avute in questo secondo tempo, e al 40° della ripresa bomber Gianni lo russo firma il definitivo 2-0 per ora chiaramente del Tricase. Un raddoppio meritato veramente, si potrebbe dire, per le tante occasioni che sono state conquistate nel secondo tempo. Lo russo, questa pinna vincente sul sinistro molto ghiotto di

0: turno di Coppa Puglia, e quindi il Tricata adesso può giocare sul velluto in questi ultimi 5 minuti più recupero. Davvero una bella prova degli uomini di Mister Sandro Carrozzo, sia da un punto di vista atletico soprattutto, che è quello che ci interessa di più in questo inizio di campionato, ma poi anche da un punto di vista tecnico, come detto però dall'altra parte, per concludere il discorso sul Bestagne, abbiamo visto una squadra ancora un po' disordine che soprattutto paga per il momento i 3 cambi di allenatore che ci sono stati dall'inizio della stagione. Queste sono le ultime news da Ugento, siamo al 42esimo minuto del secondo tempo, ne mancano 3 più numero, tengo la linea per qualche secondo altro perché si prepara un altro cambio per il Tricata, pronto a entrare il numero 18, vedremo appena uscirà la palla al posto di chi entrerà il cambio per Mister Sandro Carrozza. Avanza per il momento ancora il Tricata, è un lato sinistro con Maiolo che torna indietro da Passosio, no, il cambio è rimandato per il momento, e quindi Davide io ti restituirei la linea al 42esimo minuto qui da Ugento, è cambiato proprio in diretta il risultato, Atletico Tricata 2, Bestagne 0, i gol per il momento di Filia e di Loruzzo, a te Dante.
1: Perfetto, grazie a Gabriele Musio che ci ha raccontato anche il gol del 2-0 dell'Atletico Tricata in diretta. Noi continuiamo con gli altri collegamenti che arriveranno tra qualche istante e cominceranno a diventare anche dei risultati finali. A tra poco.

0: Siamo praticamente nei minuti di recupero di quasi tutte le gare di eccellenza e promozione, quindi sta per cominciare l'ultimo giro di collegamenti. Vi ricordo che al termine della trasmissione vi daremo tutti i risultati finali della Serie D al campionato di promozione, in attesa che comincino anche prima e seconda categoria. Cominceranno verso fine mese e quindi a quel punto seguiremo tutti i campionati e daremo anche uno sguardo alla terza categoria, come sempre fatto, come da tradizione per la nostra trasmissione. Stiamo per ricollegarci con il campionato di eccellenza, con Ilvo Stanca per Taranto Atletico Racale. Ilvo, a te.
1: Sì, Dani, siamo alle battute finali, se non mancano pochi secondi siamo comunque lì per la fine di 5 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Racca, la trazione anteriore è andato vicinissimo al pareggio, come vi abbiamo detto al 7° minuto del secondo tempo. È stata una partita con il Racca che ha avuto, non dico come minimo, il 60-65% di possesso palla, che non è appunto riuscito questo gioco veramente spumeggiante della squadra di Mister Battaglia, non ha dato la possibilità ai ragazzi in tenuta totalmente celeste di raggiungere il pareggio. Calcio di punizione per un fallo all'interno dell'area di rigore del Taranto, che è stato sotto pressione soprattutto dopo un quarto d'ora del secondo tempo, quando il Racca avrebbe tranquillamente meritato il gol del pareggio con Roman Alonso. Vi abbiamo detto dell'occasione importantissima e colossale per l'attaccante argentino, che era entrato proprio a tu per tu nell'area quasi piccola della porta difesa da Baglietti, aveva indovinato anche il palo lontano dell'estremo difensore rosso blu, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. In questo momento arriva il fischio finale del direttore di gara, il Racale esce sconfitto per 2-1 con tantissimi rimpianti con la R maiuscola. Veramente il Taranto ha finito di giocare, come si dice, a pallone dopo il gol del 2-0, ma era ancora il 13° minuto del primo tempo, poi solo ed esclusivamente Atletico Racale. Una prestazione a dir poco maiuscola quella della formazione di Mister Gazziano d'Attaglia, come dicevamo avrebbe tranquillamente maggiore sorte per la notevole mole di gioco che è riuscita a sviluppare, come dicevamo, subito dopo il doppio svantaggio. Peccato, una grossissima occasione per ben figurare contro una squadra che chiaramente voleva ritornare prepotentemente subito alla vittoria dopo il cambio tecnico avvenuto in settimana sia del direttore sportivo sia dell'allenatore. Purtroppo i ragazzi di Mister Tartaglia ce l'hanno veramente messa tutta. Peccato che non sia arrivato il gol del meritato pareggio, ma il Racale torna dal neutro di Mastava veramente convinto e contento per la grande prestazione messa in campo questo pomeriggio, dopo l'altrettanto bella prestazione che avevamo stato in 3 punti domenica scorsa in casa contro l'Atletico Acquaviva. Niente da dire, hanno giocato veramente tutti bene, dal primo all'ultimo, anche i nuovi entrati hanno messo sotto pressione in tantissime occasioni la difesa, la retroguardia del Taranto, che come dicevamo ha veramente smesso di giocare, è stato sovrastato in tutte le parti del campo dei ragazzi di Mister Tartaglia, che come dicevamo purtroppo tornano onestamente a Racale con una sconfitta per 2-1, ma che come dicevo ha tanti e tanti rimpianti. Ricordiamo gli autori del gol nel nono minuto, vantaggio del Taranto con Manzola, al 13° raddoppio del Taranto con Corvino, poi al 47° nel secondo dei 3 minuti di recupero del primo tempo il calcio di rigore su fallo di Brinari, con una grandissima occasione al 7° nel secondo tempo con Roman Lonzo, che aveva potuto dare tranquillamente il meritato pareggio alla Pescara. Tutto questo finale di pressing da tutto campo non hanno portato al risultato che sinceramente nessuno si poteva aspettare dopo il brusco inizio, ma che come dicevo lascia veramente tanti rimpianti. Lo stadio Italia è tutto Ricordiamo il risultato finale: Taranto Atletico Racale 2-1. È tutto, grazie per l'ascolto, una buona settimana a tutti.
0: Grazie Ilvo Stanca per averci raccontato dall'inizio alla fine questa gara, quindi il primo finale che abbiamo raccolto ci arriva dal campionato di eccellenza, mentre sempre nel campionato di eccellenza stiamo per collegarci con Emma Schiavano per il finale di Taurisano Ugento. Andremo tra un attimo a Melissano, dove si sta giocando il match del Taurisano per indisponibilità dell'impianto di gioco di casa, e quindi dovremmo essere praticamente quasi pronti per il collegamento con Emma Schiavano. Attendiamo ancora qualche istante dalla regia, forse no, allora vi riepiloghiamo quello che ci attende ora. Dopo Taurisano Ugento passeremo in promozione, torneremo da Gabriele Musio per Atletico Tricase Mesagne e poi passeremo a Latiano per Latiano Leverano con Salvatore D'Amazzo, e quindi con Vincenzo Mannavecchia per il finale di San Vito Trepuzzi. Vediamo in Serie A che cosa succede tra Napoli e Bologna. Siamo all'intervallo e le due compagini sono sullo 0-0, quindi nessuna novità sul match che rimane bloccato, mentre stiamo per vedere se c'è qualche aggiornamento finale. Sì, dall'eccellenza, il Bitonto ha battuto il Brilla Campi 2-1, mentre il Polimnia ha vinto 4-0 con la Toma Maglia. Adesso sì, il collegamento con Emma Schiavano per Taurisano Ugento. È finita, Emma, la partita?
2: Sì, è finita da qualche minuto e il Taurisano al 45esimo ha segnato con un nuovo entrato, una new entry in rosa, Alex Cano, è subentrato insomma ad un attaccante e al 45esimo proprio ha segnato, quindi siamo, il derby comunque l'abbiamo vinto, siamo contenti, tre punti importanti. L'Ugento nelle battute finali è stato pericolosissimo e per fortuna la difesa, il portiere Liso e anche la difesa insomma Granata è riuscita a, sono riusciti a neutralizzare due palle che sarebbero state veramente due gol. Davide, lasciamelo dire.
0: Sì, quindi finale concitato, ma vittoria che arriva con sicuramente grande importanza per questi tre punti, oltre ad essere tre punti fondamentali, arrivano anche in un derby, motivo di contentezza in più, immagino, no?
2: Sì, sicuramente vincere un derby è sempre, no, motivo, cioè ancora di più di festa, di tutto. Ovviamente con gli ugentini, tra gli ugentini e i torinesi scorre ottimo, buon sangue, sì, diciamo così, sì. Quindi c'è rispetto anche tra le due tifoserie. Per cui sì, ovviamente un derby vinto, comunque l'Ugento, ripeto, nelle battute finali ha dato veramente filo da torcere.
0: È giusto riconoscerlo, hai fatto bene Emma, e in ogni caso questo Taurisano quest'anno è partito davvero col piede giusto, al netto della sconfitta insomma con una delle squadre più così riconosciute del campionato per il salto di categoria, e quindi tre punti portati a casa nonostante si giochi non nel proprio impianto sportivo. Allora, quando si tornerà tra le mura amiche, che cosa succede, Emma?
2: Beh, sicuramente sarà un ritorno importante e che non vediamo l'ora che accada, questo va detto, per cui siamo fiduciosi che nella prossima in casa potremmo finalmente, che poi sarebbe contro il Crani se non ricordo male, potremmo giocare tra le nostre, tra Alterrotta, che poi è la nostra casa e la casa di tutti i cuori Granata, e tornare a casa sicuramente sarà molto emozionante, anche fare i collegamenti con voi sarà tutto diverso.
0: Sarà diverso, sì, è vero. E allora contenti per il Taurisano, ovviamente anche doveroso citare la prestazione dell'Ugento che sino alla fine ha tentato il pareggio. In ogni caso, tre punti portati a casa, complimenti a questo Taurisano, e grazie a Emma Schiavano per essere intervenuto.
2: Grazie a voi, grazie a voi, alla prossima.
0: Grazie, un saluto a Emma Schiavano. Quindi 1-0 ha vinto il Taurisano, portato a casa i tre punti. Vediamo se è accaduto lo stesso per il Tricase nel campionato di promozione Girone B. Torniamo a collegarci con Gabriele Musio per Atletico Tricase Mesagne. Gabriele.
3: Sì, Davide, partita finita da qualche minuto qui a Ugento, risultato finale 2-0 per l'Atletico Tricase contro il Mesagne, decisive le reti di Caputo nel primo tempo e di Lorusso nel secondo tempo. Come detto nello scorso collegamento, un ottimo Tricase nel complesso, si può dire, con ritmi alti per tutta la partita. Anche chi è entrato nel secondo tempo si è dimostrato all'altezza dei titolari. Dall'altra parte però, diciamo, va segnalato Mesagne che è ancora in costruzione, c'è tempo chiaramente per potersi riprendere, però il Mesagne che si è visto oggi è veramente un lontano parente della squadra che l'anno scorso ha sfiorato la promozione in eccellenza, arrendendosi soltanto allo Squintano nella finale playoff. Quindi è un Tricase che conquista la terza vittoria in questo inizio di stagione, 2 in campionato, 1 in coppa, resta ancora senza gol subiti, anche questa è un'altra nota importante favorevole, con Pastaseo che anche oggi è stato poco impegnato, e soprattutto, ecco, si può dire che è un Tricase che tiene alto il morale in vista della delicata trasferta di settimana prossima contro l'Oria, e poi ce ne sarà ancora un'altra a San Vito dei Normanni, quindi insomma ora ci sono 2 trasferte per i ragazzi di Mister Carrotta prima poi del ritorno probabilmente in casa al San Vito tra 3 settimane, il 4 di ottobre. Prossimo impegno invece per il Mesagne è proprio contro il San Vito in casa. Ecco, diciamo che da Ugento ci portiamo via innanzitutto l'entusiasmo contagioso dei tantissimi tifosi del Tricase che quest'oggi hanno riempito la tribuna del comunale di Ugento, hanno cantato dall'inizio alla fine e veramente hanno trascinato i ragazzi di Mister Carrotta a prendere questi 3 punti quanto mai importanti per la classifica. Tricase che quindi sale a 6 punti, il Mesagne resta fermo a 1 punto. È tutto qui da Ugento, caro Davide, io ti saluto e ti ringrazio nuovamente per l'opportunità, un saluto anche al nostro Nino Degliaco che poi sarà lui a raccontare tutta la stagione dell'Atletico Tricase per voi su Mondo Radio.
0: Contiamo di ritrovarti nel corso della stagione anche insieme a Mino, ci farebbe piacere.
3: Assolutamente, ci sarò, Davide.
0: Grazie,
3: certo, grazie.
0: Grazie a te, grazie.
3: Saluti, buon proseguimento.
0: Un saluto a Gabriele Musio, grazie al nostro corrispondente per l'Atletico Tricase, oggi vittorioso con il Mesagne per 2-0, altro risultato acquisito, abbiamo praticamente quasi tutti i finali, stiamo per concludere il giro di collegamenti con Salvatore D'Amanzo e Vincenzo Nannavecchia, dopodiché andremo a leggere i risultati e a scoprire le relative classifiche che ne sono derivate. Sempre dal campionato di promozione ci colleghiamo con Salvatore D'Amanzo per il finale di Latiano Leverano. Salvatore.
4: Latiano batte Leverano 2-1, Niez segna solamente all'ultimo minuto in un'occasionissima con la che le ha tirato, sempre ha tirato dal dischetto, ha tirato, c'è stava lui il portiere, l'ha tirato sopra, poi è una mischia, una rissa quasi che gigantesca per un bruttissimo fallo di De Pasquale su De Luca, che l'arbitro l'ha solamente ammonito invece di esterlo, ha provocato una rissa che ha continuato anche a fine partita, tutti a calcio di De Pasquale, però ha sbagliato l'arbitro che non l'ha espulso, però niente altro da segnalare. Il Leverano resta ultimo in classifica perché i 3 punti di domenica scorsa bisogna toglierli perché avremmo una partita persa, perché ha giocato uno che non poteva giocare, che era squalificato, quindi resta ultimo in classifica con 0 punti. Non diretti, e non si sono accorti che questo non poteva giocare, non una ma 2 partite aveva da scontare, quindi restiamo ultimi in classifica con 0 punti. Domenica altra trasferta molto complicata a Sava, che è andato a vincere a Matino per 1-0.
0: Sì, è Sava che ha vinto, sì.
4: Sarà un'altra partita molto complicata, senza la Sayanga che è infortunato, si era infortunato giovedì in coppa, senza quello squalificato, e poi francamente devo dire ci sono un paio di under, ma no, più di 2 tra quello pallone non c'entrano proprio, quindi chi mi sta assente ne ha più dire che ha fatto la squadra, ci sono 2, 3, 4 under, quello pallone non c'entrano niente proprio, sono 0.
0: Magari l'emozione, dai, l'emozione, no, giocare in un campionato così.
4: Di verità, rischio veramente di retrocedere in prima categoria. Quindi,
0: c'è da fare la scalata, quest'anno sarà da scalare.
4: siccome prima si diceva c'era il triangolo delle Bermude, no? Leverano, Veglia, Copertino, mo Veglia è sceso, Copertino pure, attenti uno capo a Munu, perché la squadra è quella che è proprio, no, non c'è né capo né. Primo tempo meno male si è giocato un paio di 3-4 contropiedi l'abbiamo fatto, ma il secondo tempo nemmeno un tiro in porta, tranne quello al 90esimo con la Ena, poi il resto solo difesa e basta. Quindi
0: non essere difesa, così disfattista, dai Salvatore.
4: No, non c'è panchina. Se non guarisce Sayanga non c'è nessuno che segna, perché Sayanga per un po' inventa l'azione, non rigore una cosa, ma se il resto no, è pochissima roba. Quest'anno proprio rischiano seriamente di vedersela brutta se non sistemano la squadra. No, sto parlando seriamente, prima che quando si scherza, però già l'ho vista giovedì in coppa, inguardabili attributi, hanno preso 3 reti, una. Da ridere, proprio non. Io li sto seguendo, può darsi pure che andrò a vederli a Sava, giocheranno mi pare alle 15, quindi non sto scherzando.
0: Speriamo ci si possa riprendere allora, dai Salvatore.
4: Tanto so che qualcuno mi sta ascoltando, sicuramente le andrà a dire e stasera mi riceverò telefonate. Io posso parlare liberamente, quando uno paga al campo può dire quello che pensa.
0: Speriamo allora in qualche correzione, dai, quello che si aspettano. I tifosi.
4: Ma se non rimpostano la squadra, sono entrati 3-4 ragazzini, ci ricattano forti il latte, questo è un meglio.
0: Vabbè, non abbiamo capito, meglio così.
4: Hai capito, sono proprio ragazzini alle prime armi, nel senso proprio, non sanno nemmeno come si stoppa il pallone. Ti ho detto, quello che ha giocato in Nagliunosa, a Liemo, tu in aria, al limite dell'aria ti metti a marcare con due avversari sopra, dalla quello di fianco che stai solo e ce ne andiamo in contropiede, no? Va bene, ci sentiamo domani prossimo, se andrò da Sava, sennò poi sempre ci sentiamo.
0: Va bene, grazie.
4: Non sono nervoso. Sto tranquillo. Ciao.
0: Meno male che non sei nervoso, altrimenti chissà che ci aspettava. Grazie a Salvatore D'Amanzo. E allora lo salutiamo, il nostro corrispondente da Latiano quest'oggi per il Leverano sconfitto 2-1. Torniamo da Vincenzo Nannavecchia per San Vito Trepuzzi per il finale di gara. Vincenzo.
5: Sì, è finita 3-2 questa vincente match della seconda giornata di campionato di promozione Girone B. Una partita a cardiopanna, ricca di gol a grappolo, quindi 3-2 il finale, un risultato che premia il Tricase da un lato, però purtroppo demoralizza dal punto di vista del fermento pre-gara i tifosi sanvitesi, che dopo 10 anni di purgatorio in prima categoria si aspettavano un risultato diverso. Comunque dal punto di vista del gioco, un gioco spumeggiante da entrambe le squadre, equilibrato con un pochino in più di possesso palla da parte sanvitese. Vicino a me c'è il direttore generale del Trepuzzi che è intervenuto prima. Dove finiscono i meriti del San Vito, dove iniziano i meriti del Trepuzzi, e poi secondo lei questo campionato ci saranno squadre materasso?
6: Allora, è stata una partita sicuramente ad alta intensità anche emotiva, visto il risultato. Noi avevamo preparato questa gara al meglio, anche il vento, per dire, ha purtroppo condizionato sia da una parte che dall'altra la partita ed il risultato. Onore naturalmente alla mia squadra, fatta da, dico io come dico sempre, da 22, 23, 24 operai, non calciatori. Una partita sicuramente lottata fino alla fine, in bilico fino alla fine, però onore al merito ai miei ragazzi che hanno sicuramente tenuto botta fino alla fine, così come faccio i complimenti al San Vito perché insomma ci ha dato veramente filo da torcere sino alla fine, una squadra che sicuramente dirà la sua per tutto il campionato. Squadre materasso io per adesso non ne vedo, siamo all'inizio ma il campionato non è ancora delineato. Come dire, noi cercheremo di affrontare ogni partita con questo spirito, con questa intensità e con il lavoro svolto durante tutta la settimana. Faccio i complimenti, tra l'altro, a proposito della squadra avversaria del San Vito, faccio i complimenti a Mattia Tamburrano, praticamente un mio ex calciatore sin dai tempi delle giovanili della Francavilla, a cui sono legatissimo da tanta amicizia e rispetto. E ripeto, bravo generale, lo faccio ai miei ragazzi, perché hanno veramente combattuto per 95 minuti palla su palla. Sono tutti ragazzi giovani, alcuni non hanno mai affrontato questa categoria, quindi onore al merito a loro e al San Vito per aver veramente onorato anche questa domenica di bel calcio.
5: Direttore, Davide, faccio un'altra domanda al direttore.
0: Sì, prego.
5: Dove potremo collocare questo Trepuzzi in questo campionato di ecosostenibilità dal punto di vista del materiale umano?
6: Allora, guarda, il Trepuzzi per adesso non si colloca, il Trepuzzi cerca di mantenere semplicemente la categoria pensando domenica dopo domenica. Non ci sono programmi, l'unico programma sicuro e certo è quello di riuscire a mantenere la categoria. Per il resto lotteremo con tanto sacrificio e il lavoro settimanale, è importante il lavoro che i nostri mister svolgono con i ragazzi durante tutta la settimana, quindi per adesso viviamo così.
5: Va bene Davide, per quanto riguarda il Trepuzzi è tutto, dovrei avere anche ai microfoni di Mondo Radio anche il tecnico del San Vito. Dovremmo avere il microfono anche di Mondo Radio il mister Piero Caputo, che si è girato qui negli spogliatoi, purtroppo l'ho perso di vista, quindi per Mondo Radio mister Piero Caputo, il neatecnico sanvitese che grazie al suo gioco propositivo sta conquistando il pubblico di fede bianco-verde. Una partita dominata dal San Vito, purtroppo risultato negativo, è mancato qualcosa?
7: È mancato, cioè, primo tempo abbiamo subito un attimo l'avversario, sinceramente, perché c'era un vento fortissimo, quindi ogni palla che ci ritornava in giù. Secondo tempo abbiamo dominato la partita, purtroppo quando l'abbiamo riaperta abbiamo subito il gol del 3-1. Possiamo buttare di nuovo avanti, i ragazzi hanno dato l'animo per cercare di pareggiare la partita, ma purtroppo non siamo riusciti. Merito al Trepuzzi che ha fatto una buona partita, però diciamo che se giochiamo come abbiamo fatto il secondo tempo ci dobbiamo.
5: Mister, dove potremmo collocare il San Vito in questo difficile campionato di promozione? Cioè, secondo lei ci saranno squadre di materassi per questo vincente campionato?
7: Noi dobbiamo buttare la salvezza perché la squadra è molto giovane, la squadra di Materassi non ce ne stanno in questa categoria, le squadre sono tutte toste, bisogna lottare partita dopo partita, non ci sono squadre di Materassi, il campionato è duro, le squadre sono tutte forti, bisogna lottare. Noi quanto prima possiamo fare i punti, però le squadre sono tutte abbastanza, non sono squadre di Materassi. È un campionato tosto che devi lottare le partite.
5: L'ultima domanda al mister: mercato chiuso o dalle decisioni consensuali dei rapporti di lavoro potrebbe arrivare qualcuno?
7: No, noi abbiamo gente fuori importante, tipo Cassano, tipo oggi anche 40 era fuori, che sono giocatori importanti per la nostra squadra. Troppo uno è infortunato, l'altro era squalificato. Domenica rientra qualcuno, qualche infortunato e qualche squalificato, quindi dobbiamo andare avanti, testa alla prossima partita, e da martedì si torna a lavorare, bisogna lavorare duro, che il campionato, ripeto, è molto.
5: Una domanda che mi viene adesso: se l'aspettava un pubblico così caloroso anche a San Vito?
7: No, il pubblico è stato eccezionale, cioè, dal primo all'ultimo minuto ci ha incitato, ci ha aiutato, pubblico veramente eccezionale. Faccio complimenti al nostro pubblico che veramente è stato eccezionale.
5: Va bene Davide?
0: Sì Vincenzo, siamo in chiusura, perfetto.
5: Sì, sì, va bene, Davide, da Vincenzo Malavecchia per questo collegamento è tutto, quindi ribadisco il punteggio finale, San Vito d'Armani 2, Tre Puzzi 3, ti restituisco la linea allo studio centrale di Mondo Radio Tutti Frutti, ci risentiamo domenica prossima nel corso di altri aggiornamenti. Vedercitore è tutto.
0: Grazie Vincenzo Nannavecchia. Allora andiamo in chiusura di trasmissione a scoprire tutti i risultati a partire dal campionato di eccellenza. Oggi si è disputata la quarta giornata le gare che si sono giocate tutte alle 17 al netto di Nuova Spinazzola Canosa 1-5 giocata ieri alle 15:30. Le altre di oggi: Atletico Acquaviva Novoli 3-0, Bitonto Brilla Campi 2-1, Galatina Cosmano Sport 0-2, Ostuni Unione Calcio Bisceglie 2-3, Polimnia Toma Maglie 4-0, Squinzano Soccer Trani 2-1, Taranto Atletico Racale 2-1, Taurisano Ugento 1-0. La classifica: Squinzano primo a 10 punti, secondo il Canosa 9 insieme all'Atletico Acquaviva, 7 punti per Polimnia, Bitonto, Unione Calcio Bisceglie e Taurisano, Taranto a 6 insieme a Soccer Trani e Ostuni, 5 punti per il Cosmano Sport, 4 per Atletico Racale e Novoli, Brilla Campi a 3 insieme a Galatina e Toma Maglie, Ugento 1, Nuova Spinazzola ancora a 0. Risultati del campionato di promozione Girone B: Atletico Tricase Mesagne 2-0, Football Taviano Ginosa 4-1, Latiano Leverano 2-1, Grottaglie Virtus Locorotondo 1-1, San Vito Trepuzzi 2-3, Sporting Oria Manduria 0-0, Virtus Erchia Ruffano 0-0, Virtus Matino Sava Calcio 0-1. La classifica che ne deriva dopo due giornate: Football Taviano primo a punteggio pieno 6 punti insieme ad Atletico Tricase e Latiano, Virtus Erchia Ruffano a 4, Leverano Trepuzzi e Sava a 3, Locorotondo e Grottaglie 2, San Vito, Manduria, Mesagne, Sporting Oria 1, chiudono Virtus Matino e Ginosa ancora 0. Dalla Serie A l'ultimo aggiornamento su Napoli-Bologna 0-0 ancora al minuto 60. Chiudiamo con questi risultati, la nostra trasmissione va in archivio per questa domenica, ci risentiamo chiaramente domenica prossima come al solito con tutti i campionati dilettantistici e lo sguardo puntato anche a Lecce e alla Serie A. Per il momento è tutto, l'appuntamento in diretta qui su Mondo Radio invece è per domani mattina con il Buongiorno Salento, sempre in mia compagnia. Grazie ancora per l'ascolto, grazie a Raffaele in regia, un saluto da Davide Ruberto.
8: Sanchez, Eurogol, il gol di Sanchez all'incrocio dei pali. Carmelo Tempo, tiro, terza linea del ramo, la Ena. Adesso ha pareggiato l'Atletico Copertino con lo suo bomber.
9: Domenica pomeriggio hai un appuntamento da non perdere. Tutti in campo, il calcio salentino sulle frequenze di Mondo Radio. Commenti, risultati e interviste dai campionati regionali e non solo. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Tutti in campo con Davide Ruberto. Solo su Mondo Radio, naturalmente. Pubblicità.
10: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
11: dove vado?
12: Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
13: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
14: Hai visto il Big Sale Micasa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa. Qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa. Il bello per la casa. Il piacere del regalo.
15: Mondo Radio tutti frutti. Musica senza frutti.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo in Magnitudo 12 e il nostro nuovo brano Volo featuring Sam D è il nuovo disco esco di radio della settimana di Mondo Radio Tutti Frutti. Buon ascolto! Magnitudo

Welcome to Tutti Frutti. Tutte le hits del presente, tutte le hits del passato, tutte le hits del futuro. Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase, solo per pochi giorni, 70% di sconto.
2: Ele, oggi ho proprio bisogno di un caffè vista mare. Voglio staccare un po' e devo raccontarti un sacco di cose.
3: Mi hai letto nel pensiero. Ti porto al Popita a Torrevado. Tu scegli una colazione dolce, io una salata e ci rilassiamo con una vista spettacolare. E sai che ti dico? Dopo il mare ci torniamo per un aperitivo, aspettando il tramonto.
2: Ci vediamo al Popita a Torrevado, sul lungomare Cristoforo Colombo. Per tutto il giorno, la tua veranda vista mare.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sul nord-est, ma con scarsi fenomeni associati. Temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con qualche innocuo annuvolamento nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica. Temperature in lieve rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud cielo sereno o poco nuvoloso su peninsulari e Sardegna, maggiore variabilità in Sicilia con locali rovesci. Temperature stabili, massime tra 26 e 30 gradi.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: Pubblicità.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Siete pronti per rigenerare mente, corpo e spirito? Rilassatevi sulla spiaggia dorata del Sunset Beach, a Torre Mozza, proprio sulle acque cristalline dello Ionio. Lasciatevi coccolare con tutti i servizi del Sunset Beach di Anna Ivan. Al mattino, caffetteria, brioche, cornetti caldi. A pranzo con deliziosi piatti tipici di terra e mare e gustose pucce. Al tramonto cedete alla tentazione di un aperitivo esclusivo e fantasiosi cocktail sul nostro terrazzo panoramico. Sunset Beach, a Torre Mozza, via Tiepolo 14.
3: Hai visto il Big Sale Mi Casa in via Marina Porto 9 a Tricase? Approfittane, perché svendo, svuoto e vado in vacanza. Casalinghi, articoli da regalo, oggettistica, articoli per la tavola e la cucina, orologi, insomma tutto super scontato. Eleganza, qualità e convenienza in un ambiente ricco di idee per ogni casa e per ogni occasione. Big Sale Mi Casa, qualità scontata su tantissimi articoli in via Marina Porto 9 a Tricase. Mi Casa, il bello per la casa, il piacere del regalo.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Oh, questo caldo afoso è davvero insopportabile.
7: Perché soffrire inutilmente? È sufficiente installare un nuovo climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro.
6: Un climatizzatore Gesco da 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro?
7: Certo, un climatizzatore 9000 BTU con Wi-Fi a soli 260 euro. Gesco, condizionatori Samsung, LG, Carrier, Mitsubishi, Toshiba, AUX, Baxi, Sinclair, Sendo, Bloomberg, tutti affidabili e con garanzia fino a 7 anni.
6: Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche arredobagno, alle porte e finestre. Dove trovo Gesco?
7: Gesco è a Melissano, zona industriale.
6: Come posso contattare Gesco?
7: Puoi chiamare Gesco allo 0833 58 15 01 o visitare il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Corro subito da Gesco! È l'occasione che cercavo!
8: Da Altri Tempi Outlet in via Adriano a Tricase arrivano i super saldi per rinnovo locale. Vi aspettano 15 giorni di offerte incredibili. Fino a martedì 15 settembre su tutta la merce in esposizione troverai tavoli, sedie, divani e tanti altri articoli a prezzi vantaggiosissimi. Consegna rapida e pagamento agevolato. Altri Tempi Outlet a Tricase, da sempre al vostro fianco.

Inizia adesso una nuova puntata di Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ecco la prima. Posizione numero 20.

0: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Patete. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Quante volte ti capita di essere in un posto, ma con la mente già altrove? Regalati un'esperienza che ti riporta nel presente, con un giro in barca, insieme ad Ariel Escursioni Leuca. Lasciati avvolgere dal sole e dal suono delle onde che porta via ogni pensiero. Davanti ai tuoi occhi si aprono le spettacolari grotte di Santa Maria di Leuca e il suggestivo incontro tra Ionio e Adriatico. Poi un tuffo in acque cristalline, un aperitivo a bordo e quella sensazione preziosa di sentirti finalmente nel posto giusto. 3 ore di mare, emozioni e libertà per tornare a respirare. Prenota ora arielescursionileuca.it. La tua estate inizia qui.
2: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 17.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
2: Tutti Frutti Chart.
1: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart. Posizione numero 14.

0: Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana.
1: Pubblicità. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, nessuna segnalazione di rilievo al momento lungo il tratto pugliese della 14 Adriatica e sulla 16 Napoli-Canosa. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra la variante di Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. È frequente la formazione di rallentamenti e code. I nuovi lavori da domani al 16 ottobre interesseranno la Brindisi-Lecce tra Squinzano e Torchiarolo. Si transiterà su carreggiata ridotta con inevitabili rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Infine in città Lecce dalle 7 alle 16 di domani sarà vietato il transito per lavori su via Niccolò Foscarini tra via Nazario Sauro e via Mazzarella. Bene, tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Ehi! Psst! Sì, dico proprio a te! Hai bisogno di staccare un po' la spina, eh? Concediti una giornata di puro relax al Complesso delle Rose, un'oasi di benessere immersa nel verde della campagna salentina. Qui ti aspetta una splendida piscina dove lasciarti cullare dall'acqua, dal sole e dalla tranquillità, oltre a vivere l'emozione di una passeggiata a cavallo. Anche il ristorante saprà conquistarti sia a pranzo che a cena con i sapori della tradizione salentina. Complesso delle Rose è sulla strada provinciale Morciano-Torrevado. Info al 377-372-5862.
0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 11.

0: Tutti Frutti Chart, la classifica delle 20 canzoni più trasmesse su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Sabato 19 settembre, Leuca Piccola di Barbarano, Lustumpaturu.
4: Acqua calda dal sole, gratis e per sempre. Installa il nuovo pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
5: Pannello solare GESCO da 300 litri con 5 anni di garanzia a soli 290 euro.
4: Certo, pannello solare da 300 litri a soli 290 euro con contributo GSE. Chiama ora GESCO al numero 0833 58 1501 per ricevere tutte le informazioni sulle straordinarie offerte. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle tecnologie per l'impiantistica e la climatizzazione, alle ceramiche e arredo bagno, alle porte e finestre. GESCO è a Melissano, zona industriale. Visita il nuovo sito gescodistribuzione.it.
6: Il Comune di Salve promuove la seconda edizione di Intrecci, progetto di arte contemporanea, una vera e propria mostra diffusa. Un percorso itinerante capace di mettere in relazione arte, architettura, paesaggio, memoria e comunità, attraversando luoghi diversi del territorio. Palazzo Ramirez, Borgo Terra, l'ex convento dei Cappuccini, piazze, vicoli e luoghi simbolo, in un unico grande itinerario espositivo. Il progetto ruota attorno a tempo, luce e paesaggio, con opere visive, installazioni e interventi pensati per dialogare direttamente con i luoghi che li ospitano. Tra i protagonisti di questa edizione anche la straordinaria partecipazione di Alessandro Valeri e l'esposizione di un'opera di Salvatore Dalì, insieme agli artisti che daranno vita al percorso di Intrecci 2026, dal 29 agosto al 13 settembre, ingresso e visite guidate gratuite.
7: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
0: Tutti Frutti Chart, posizione numero 7.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 6. Yeah!

Tutti Frutti Chart, la speciale classifica di Mondo Radio con le 20 canzoni più trasmesse nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, posizione numero 5.

Nel tuo weekend scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio. Tutti Frutti Chart, le prime tre posizioni. Posizione numero 3.

0: Tutti Frutti Chart. Posizione numero 1. Tutti Frutti Chart termina adesso. Appuntamento al prossimo weekend con la classifica delle 20 canzoni più trasmesse alla radio. Tutti Frutti Chart, sempre su Mondo Radio.
1: Pubblicità.
2: Ti sei mai chiesto cosa succede al tuo cervello quando assapori un buon gelato artigianale? Una sensazione di pura felicità ti travolge. Dopamina e serotonina attivano i circuiti del piacere e del buon umore. E quando il gelato è preparato dalla gelateria Meliso, con ingredienti genuini, latte fresco e tanta passione, quel momento diventa un'esperienza. Vieni a scoprire il sapore autentico della felicità. Gelateria Meliso ti aspetta a Santa Maria di Leuca in via Doppia Croce, nei pressi del Porto Peschereccio. Gelateria Meliso è anche yogurteria e creperia.
3: Il momento che aspettavi è arrivato. Evento di fine estate da Amada Concept Store. 70% di sconto. Hai capito bene, 70% di sconto. Gli affari che stavi cercando sono finalmente arrivati. Solo per pochi giorni vieni a scoprire le nostre occasioni di fine estate. Prezzi imperdibili e tantissime proposte da non lasciarsi scappare. Affrettati, le occasioni durano solo pochi giorni. Ti aspettiamo da Amada Concept Store, Corso Roma, Tricase. Solo per pochi giorni, 70% di sconto.
0: Nel tuo weekend, scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

Mondoradio Tutti Frutti, dal 1988 non solo musica, ma anche tanta informazione e spettacoli dal vivo.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. Pubblicità.

due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti, tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80.

Blue Note, tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

un gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

tutti i giorni, dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note. Grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

male sono guai, e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzi, che ha messo i gendarmi.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti.

verso il limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore, mi chiedo dove mai

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90. La radio dei tuoi giorni più belli. Mondo Radio tutti i frutti. Radio, cinema, giornali, grandi eventi e spettacoli dal vivo. Per un preventivo chiamaci allo 0833 54 60 72.